0: tediose complicazioni legali? Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
1: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
0: Una che?
1: Una banca.
2: Cosa?
1: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
0: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
1: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
1: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

tout petit. Je vous en prie, dites-moi oui, ou alors oui.

music to feature Mr. Greg Cohen on this next.

0: vai su Re Valtella.
1: Cosa fai tu stasera?
2: Re Valtella!
3: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Vabbè, salutiamo il Croac Letale e partiamo con la sigla, visto che il tempo è quello che è. Il tempo è tiranno. Tiranno. Io odio i tiranni.

0: Eccoci qua. Tech, il mio orologio fa le 8:37, ma non lo sono. Io vivo nel futuro.
1: Sono le 8:33, per chi non vive nel futuro.
0: Perfetto. Giovedì 18 giugno, sulle frequenze
1: 2026. Fuori ci sono, fuori c'è caldo.
0: 14esima puntata di Radio Stack, buonanotte, di Rien à dire. Puntata sobria, nel senso che abbiamo avuto solo una birra e quindi siamo sobri, per cui sarà noiosissima. Mi sto già annoiando. Quindi salutiamo tutte le persone che stanno ascoltando le nostre inutili voci dalle antennine bine su 13.59 della modulazione di frequenza e anche chi ci ascolta in altro modo.
1: E anche chi ci ascolterà nel futuro.
0: Che sta leggendo il mio orologio. Va bene, benissimo così.
1: Benissimo, se volete così, scriverci, eustachio@posta.indivia.net. Ormai non lo diciamo più che non diamo il numero.
0: Il numero inizia per 3. Provate a inventarvi il resto. Se ci azzeccate, maglietta di Rien à dire. La prima che sarà la seconda, l'altra volta non mi ricordo per chi dovevamo darla, per cosa. Ah, chi ci diceva quando sono dei Zendale. Ma nessuno ce l'ha detto. Mannaggia Cristo.
1: Che merda che siete. Ogni giorno, ogni puntata diremo un numero casuale del numero. Il primo che azzecca la sequenza, anche una birra.
0: Di Rien à dire, faremo delle birre solo per lui.
1: Una.
0: La persona. Dai, quindi?
1: Allora, l'ospite di oggi è un po' è diventato un po' mainstream, è Rancore.
0: Ma ci piaceva quando era poco mainstream.
1: Sì, ecco, insomma, ci piaceva prima, molto prima. Rancore, rapper romano, classe 89. Vabbè, fa uscire il suo primo album nel 2006, che è Segui Me. E poi dal 2010 inizia una collaborazione con DJ Mike, che insomma va avanti per un bel po', fanno uscire tanta roba, punto fine. Avvertimento, gli piace cantare i ritornelli, quindi a me non piace questa
0: cosa,
1: però...
0: Quindi imparerete anche voi, li canterete insieme a...
1: Non so quante ne ho scelte loro. In cui canta.
0: Ah, DJ Mike stai dicendo?
1: No,
0: Rancore.
1: No, di Rancore. Però vabbè, ecco.
0: Che cazzo vuol dire? Non sai quante ne scelte in cui canta?
1: È in cui canta, in cui proprio... melodico, nei ritornelli.
0: Ok, in quello gli piace cantare i ritornelli.
1: Sì, ecco, quindi piccolo avvertimento.
0: Gli piace cantare
1: basta.
0: I ritornelli in maniera melodica.
1: Sì.
0: In maniera
1: e l'ultimo album è proprio brutto. Cioè...
0: Canta. Cioè,
1: sì, vabbè.
0: Ok, non capivo. Va bene.
1: Buon ascolto.

0: Nessuno ha mai fatto una cosa del genere.
1: Per questo avrò successo.
2: Giro col coltello quando giro per Tufello. Giro col coltello quando passo di qui. Giro col coltello quando giro per Tufello. Giro col coltello quando passo di qui.

0: E queste erano Giovani Artisti e Tufello che vengono dal primo anno, anno sì, dal primo album in cui comunque abbiamo fatto i calcoli, all'epoca aveva 17 anni. Quindi insomma, bravo, bravo, giovane. Ecco, poi qua il ritornello secondo me non è diventato quella cosa che a me non piace, che diventa un po' più avanti. Ecco.
1: Ok, ci sono.
0: Ci sei.
1: Non molto, comunque a me. Ok, come purtroppo sta diventando da molte puntate, molte non lo so, da un po' di puntate a questa parte di Arena Dira, ci tocca sempre parlare di robe brutte. Siamo anche stufi, vorremmo ritornare a dire le nostre cagate, approfondimenti su varie ed eventuali. E
0: Però finché il mondo è un
1: invece,
0: posto di merda.
1: esatto, invece ci tocca andare avanti con notizie non esattamente piacevoli. Quindi, per chi non fosse stato abbastanza attento di quello che è successo ultimamente, e in particolare 2 giorni fa, sono stati arrestati una fila di compagni in giro per l'Italia con un sacco di perquisizioni. Un sacco di perquisizioni, vabbè, da parte delle guardie. E quindi, vabbè, come al solito, come Arena Dir, non diciamo un cazzo noi e condividiamo testi di altri. E quindi, vabbè, condividiamo perché condividiamo il comunicato di compagni degli anarchici di Trento e anarchici anarchiche di Trento e Rovereto in merito alla questione. In tempi di guerra sulla retata antianarchica del 16 giugno. Martedì 16 giugno a Roma e altrove un'ennesima retata si è abbattuta sul movimento anarchico con 7 mandati d'arresto per altrettanti compagni e compagne, diversi indagati a piede libero, perquisizioni in mezza Italia e lo sgombero dello spazio occupato romano ben ci venga. L'accusa principale è la solita associazione con finalità di terrorismo 270 bis. Oltre a ciò, 2 compagni sono stati arrestati con il nuovo reato di terrorismo della parola, 270 quinquies, modificato dal penultimo pacchetto sicurezza per il possesso di alcuni opuscoli trovati durante le perquisizioni. Mentre le informazioni trapelate dai media sono più scarse e più lacunose del solito, è abbastanza chiaro che l'indagine ruota attorno ad alcuni sabotaggi delle linee ferroviarie e in particolare a quello compiuto lo scorso 14 febbraio sulla tratta Roma-Firenze contro le Olimpiadi di guerra di Cortina 2026. Se l'opera di mistificazione e diffamazione dei media contro gli anarchici non è certo una novità, non possiamo fare a meno di soffermarci sul livello raggiunto stavolta dalla propaganda di regime, in particolare dall'ineffabile TG1, che appare particolarmente grottesco. Si riunivano in un casolare come la mafia, pianificavano la strategia della tensione, intendevano compiere atti di violenza, terrorismo anarchico. Se giova ricordare a questi signori che per gli anarchici la mafia è un nemico quanto l'autorità, e che in questo paese la strategia della tensione è stata attuata dallo Stato, non è difficile individuare dietro queste parole immonde un intento ben preciso, quello che ha portato nel 2015 a trasformare la Direzione Nazionale Antimafia, DNA, in Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, DNAA, con il risultato che adesso viene applicata agli anarchici la

militari, per l'occasione senza uniforme, della squadra israeliana, la scorta delle bande assassine dell'ICE, la devastazione dell'ambiente alpino in nome del solito grande evento. È come se queste motivazioni non fossero state rivendicate, con prosa inequivocabile, nel comunicato seguito al sabotaggio. Quanto alla consueta accusa di terrorismo, crediamo che Gaza abbia chiarito a sufficienza la questione e che non possano esserci più dubbi su chi diffonde il terrore. In tempi di guerra, diceva un vecchio poeta, la prima vittima è la verità. Mentre Alfredo Cospito rimane in 41 bis come una sorta di capro espiatorio per le colpe di tutto il movimento anarchico, lo Stato arriva a criminalizzare la stessa intenzione di agire per sottrarlo alla tortura. Mentre dobbiamo ancora riprendere respiro dalla morte di Sara e Sandro, lo Stato cerca di usarla contro di noi. Non sappiamo se arrestate e indagati abbiano compiuto le azioni di cui sono accusati. Possiamo solo ripetere ciò che abbiamo scritto tante volte in simili casi. Se sono innocenti, hanno tutta la nostra solidarietà. Se sono colpevoli, ce l'hanno ancora di più. Solidarietà a Nico, Bibi, Nicole, Arnau, Stefano, Giulia, Luna, Pietro, Tony, a tutte le indagate e i perquisiti. Fuori Alfredo a 41 bis contro Sara e con Sara e Sandro nel cuore. E appunto questo era il comunicato degli anarchici di Trento e Rovereto, che appunto condividiamo e approviamo. Speriamo che appunto tutti vengano liberati liberate al più presto dalle galere di questo stato di merda.

Sono sincero, lo vedi dal mio sguardo. Puoi non credermi, ma non puoi darmi del bugiardo. Rancore 2005.

0: E questi invece erano Sono Cazzi, feat. Jimmy, a.k.a. Yojimbo, e Dal mio sguardo. Che cazzo
1: Cazzino.
0: di no. Insomma, scegliersi un nome e farlo bene.
1: Ci sta.
0: E Dal mio sguardo, sempre del primo album.
1: Va bene. Vuoi dire qualcos'altro?
0: No.
1: Ok. Ok, quindi adesso vi leggo il comunicato qui, il comunicato del sabotaggio appunto della linea Alta Velocità Roma-Firenze dello scorso 14 febbraio, di cui appunto sono accusati questi sette compagni e compagna. E mi scuso in anticipo con i compagni e le compagne del rovescio. Io le ultime due volte sto facendo refusi uno dietro l'altro. Sarà, chi lo sa, adesso la mia giustificazione per come è riportato nell'impaginazione su sto minchia del telefono, una riga e mezza dopo a con Sara c'era contro, qui la dislessia è imperante e il mio cervello probabilmente non sta funzionando più. Comunque, va bene.
0: Oppure vogliamo vedere se siete attenti.
1: Anche. Va bene, mamma mia. Va bene, dai. Allora. Fuoco alle Olimpiadi, oggi non si viaggia. La notte del 13 febbraio, in diversi punti e snodi ferroviari, abbiamo incendiato e danneggiato i cavi lungo i binari, provocando di fatto il blocco di diverse linee dell'alta velocità. Queste azioni sono il nostro contributo al caloroso benvenuto e augurio a questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Abbiamo partecipato ai blocchi massivi delle strade e ai porti durante i mesi di mobilitazione per la Palestina. Abbiamo invaso le stazioni e attaccato la polizia quando è stato possibile. Ma oggi abbiamo scelto di agire protetti dalla luce della luna, in un piccolo gruppo riunito dall'affinità e dalla voglia di essere conseguenti agli slogan urlati nei mesi scorsi: blocchiamo tutto. Perché pensiamo che oltre a partecipare alle grandi mobilitazioni e al conflitto che esse possono generare, sia necessario diffondere l'azione autonoma per non lasciare che vengano disinnescate, recuperate e dirette dai professionisti della politica militante. Il potere si prepara alla guerra e anche noi, anarchici, rivoluzionari, individui coscienti, vorremmo fare lo stesso. L'infrastruttura ferroviaria è un nodo principale della mobilitazione di forze e materiali bellici e l'accordo tra RFI e Leonardo, volto a implementare la logistica militare nella penisola, ne è il più chiaro esempio. Attaccare RFI, quindi, è un atto concreto di antimilitarismo e un gesto di solidarietà a tutti coloro che subiscono oggi l'atrocità della guerra e del colonialismo. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina non fanno eccezione. Fiumi di denaro che alimentano una speculazione edilizia ben lieta di armare fiumi di cemento per costruire impianti usa e getta e cambiare destinazioni d'uso sociale di interi quartieri popolari. Un grande affare che dietro l'immagine patinata e prestigiosa del grande evento sportivo nasconde ettari di boschi dilarici rasi al suolo per farne spazio a piste da sci e montagne deturpate in modo irreversibile dai relativi impianti di risalita. Questa azione, infine, esprime la nostra rabbia per la presenza ai giochi di agenti dell'ICE, le squadracce anti-immigrati, ormai tristemente note per omicidi, rastrellamenti, abusi e violenze perpetrate contro gli indesiderabili e gli oppositori interni degli Stati Uniti, il che ci ricorda che ogni polizia e ogni raggruppamento fascista è lì per essere utilizzato contro la propria popolazione quando le ragioni di Stato lo richiedano. Servono soltanto pochi ingredienti per agire contro il mondo dello sfruttamento, dell'oppressione e della devastazione. Un po' di studio, precauzione e determinazione in uguale misura. Qualche complice, qualche litro di combustibile e tutto è possibile. Buona fortuna. Solidarietà ai prigionieri anarchici di tutto il mondo. Solidarietà a Juan, Stecco, Anna, Alfredo, Tonio, Gespe, David, ai compagni repressi dell'operazione Ipogeo, ai prigionieri palestinesi per l'anarchia.

0: Rancore, DJ Mike, Sfedonio, DJ Aladdin. Sono gli elettroni che lavorano.
1: Hai la vecchia scardinata stasera.
2: Attento a come parli di lei. È molto sensibile.
1: Ah sì? Scusa, Cristina.
2: Bravo. Ecco, si parte.

0: ancora. DJ Mike, Man in Scratch, tu fatti un film, noi mille sketch.
1: Le canzoni che abbiamo appena ascoltato invece erano Plug e La macchina infernale, che vengono dall'album Elettrico, in cui inizia appunto la collaborazione con DJ Mike, e l'album è del 2011.
2: Bel pezzo.
1: Bel pezzo, bei pezzi. Bravi, eravate ancora bravissimi. E continuiamo con la diffusione di comunicati. Leggeremo tre comunicati che vengono da Paesi Bassi, Italia e Francia. Sabotaggi di ferrovie e tralicci contro guerra, genocidio e tecnomondo. E questo articolo, questa raccolta di rivendicazioni si trova sul Rovescio. Che il genocidio automatizzato in Palestina e la ibris tecnologica e guerra fondaia suscitino sdegno e orrore sempre più diffusi è segno che lo spirito umano non è ancora morto. Che il senso di allarme di fronte a un presente inguardabile e invivibile non resti sempre solo sul piano del discorso lo è ancora di più. Per questo diffondiamo la notizia di queste azioni attraverso le parole cristalline che le hanno accompagnate. Con amore per la vita e per chi cammina rispettosamente su questa terra, guerra al totalitarismo tecnologico, guerra alla guerra. Contro la loro guerra, contro il silenzio, sabotaggio. Doppio incendio di cavi delle linee ferroviarie nella zona del porto, Rotterdam, Paesi Bassi, 2026. Tra febbraio e aprile 2026, i cavi situati accanto alla linea ferroviaria di Kralingse-Bos, nel porto di Rotterdam, Paesi Bassi, sono stati incendiati due volte. Poiché i media non hanno dato risalto a questi atti di sabotaggio, abbiamo deciso di diffondere queste informazioni nella speranza che possano essere di ispirazione per altri. Molto è già stato scritto riguardo al genocidio in corso, alla guerra, al militarismo e alla devastazione del pianeta. Le merci che rendono possibili la guerra, il genocidio e l'ecocidio transitano attraverso questo porto. È responsabilità di tutti noi porre fine a tutto ciò, con rabbia contro chi porta morte e devastazione, e con amore per la vita e per chi cammina rispettosamente su questa terra. La guerra è alle porte, chiudiamogliela in faccia. Rivendicazione del sabotaggio della linea ferroviaria sulla tratta Verona-Brennero, 30 maggio 2026. La guerra alle porte, chiudiamogliela in faccia. Nella notte tra il 29 e il 30 maggio abbiamo deciso, in continuità con lo sciopero generale contro la guerra, di sabotare la linea ferroviaria sulla tratta Verona-Brennero. Abbiamo deciso di agire lì poiché quello del Brennero è un passaggio strategico e fondamentale per l'esportazione e l'importazione di merci, materie prime, armamenti. Lo abbiamo fatto incendiando due centraline elettriche. Gli scioperi contro la guerra e il genocidio sono stati caratterizzati dallo slogan «Blocchiamo tutto», questo è un contributo. Per tale motivo, questa è un'azione contro la guerra e la normalità che prende piede. Contro la guerra degli stati, contro gli accordi tra RFI e Leonardo, industria degli armamenti, sempre al fianco della resistenza palestinese e dei suoi prigionieri, rinchiusi anche in Italia su mandato di Israele, contro ogni collaborazione con lo Stato sionista. Chiudere il 41 bis, carcere di guerra. Sara e Sandro vivono nella lotta, nell'azione, nel fuoco della libertà. Froge, Isère, Francia. Rivendicazione di un attacco ai tralicci contro STM e Soitec. Acqua e stelle, non cippe nucleare. 7 giugno 2026. All'inizio della settimana abbiamo attaccato due tralicci delle linee ad alta tensione che alimentano la sottostazione elettrica di Froge, nel Grésy Vaudan. Questa sottostazione fornisce elettricità agli stabilimenti di semiconduttori STM Microelectronics e Soitec. Abbiamo segato le basi di questi tralicci, ma sono rimasti in piedi nonostante i nostri sforzi per farli cadere e causare un'interruzione di corrente. RTE, queste linee devono essere messe fuori tensione subito. Il nostro sabotaggio si inserisce in una lotta più ampia contro il sistema tecno-industriale. Cogliamo l'occasione per salutare i e le partecipanti al corteo in corso a Grenoble e far loro sapere che siamo in molti e molte a opporci al loro mondo di microchip, alienazione e distruzione della vita. Azione diretta, solidarietà e resistenza.
0: È sempre più difficile. Hai pochi figli e puoi parlare con frasi esplicite.

0: Queste invece erano È difficile il diavolo, sempre dall'album Elettrico.
1: E vabbè, concludiamo questa breve carrellata di rivendicazioni che sono uscite nell'ultimo periodo con questa rivendicazione, che è anche una proposta che, vabbè, io l'ho trovato sulla nemesi.noblogs, ma si trova su altri vari siti. Appunto, il titolo è Una proposta di guerra ed è la rivendicazione del sabotaggio dell'oleodotto transalpino Tolmezzo, chi lo sa, vabbè, 24 marzo 2026. È un po' lungo, per cui mettetevi comodi e aprite bene le orecchie. E soprattutto speriamo di riuscire a leggerlo,
0: Senza
1: senza
0: strani
1: refusi
0: errori.
1: strani. Vabbè. Crediamo che la resistenza del popolo palestinese, la sua resistenza, non la violenza sionista, con la sua forza tanto grande da non poter venire espressa a parole, ci dia oggi la possibilità di prendere coscienza della realtà in cui viviamo e di capire che non abbiamo mai vinto. Non abbiamo mai vinto, non abbiamo conquistato i nostri diritti, né la giustizia nel mondo. Non ci siamo salvati dal futuro di 1984. Non abbiamo superato il totalitarismo stalinista. Non abbiamo sconfitto il nazismo. Quei sistemi di potere non dominano oggi non perché siano stati abbattuti, ma perché si sono dimostrati meno efficaci di un altro tipo di totalitarismo, generato dalle stesse pulsioni di avidità e dominio, altrettanto annichilente nei confronti dell'essere umano, quello sviluppato negli USA. In un mondo di macchine capaci di produrre in quantità inimmaginabili e quindi bisognoso non solo di moltitudini di sfruttati, governati col terrore, repressi, sofferenti, ma col passare del tempo sempre più consumatori infantili e privi di importanza, quel modello di potere si è dimostrato più idoneo a sottomettere l'uomo e la vita intera e per questo gradualmente si è imposto. Tanti anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, di fronte a questa trasformazione, a questa evoluzione del dominio, non siamo più forti, ma più deboli di allora, irrilevanti come insetti, prevedibili come animali da laboratorio, mentre d'altra parte chi domina ha mezzi inimmaginabili per plasmare i nostri comportamenti, volontà e pensieri, per entrarci nelle vene, per farci del male. E lo farà se i meccanismi economici lo richiederanno, come hanno richiesto la trasformazione di noi europei in consumatori e prima lo sfruttamento feroce dei nostri antenati. Lo farà con la stessa inumanità con cui i nazisti progettarono i campi di sterminio, con la stessa indifferenza con cui oggi chi ha il potere rende morta l'intera terra, a una profondità tale che non possiamo concepirla con la mente. Su tutto questo Gaza ha aperto gli occhi. Non c'è limite al male che il meccanismo del potere non sia disposto a compiere per perpetuarsi, rafforzarsi e accrescersi. Non c'è se non la guerra di chi ha in sé qualcosa di diverso, di radicalmente diverso rispetto ad esso, la libertà. Non avere vinto non significa che nel passato della nostra storia nessuno abbia mai lottato. Significa che chi lo ha fatto è stato sconfitto, ucciso, ingannato, neutralizzato. Ma è grazie agli uomini e alle donne che davanti alla morte, al dolore, alla paura, rifiutarono di piegarsi, che oggi possiamo ancora capire la parola libertà e combattere. Combattere davvero, pronti a mettere il nostro sangue, giurando guerra al nemico. E prima di tutto combattere nella nostra testa, lottare stringendo i denti per assumere la consapevolezza del pericolo in cui ci troviamo e di quanto sta venendo compiuto, contrastando una quotidianità piena in ogni luogo e in ogni momento delle bugie dei dominatori che cancellano con forza spaventosa ogni barlume di coscienza dalla nostra mente. Ci vuole molta forza per farlo perché la realtà fa paura. Ma la forza è necessaria nel tempo in cui viviamo, o saremo annichiliti, svuotati, riplasmati, resi inerti, esseri in balia di qualsiasi comando, a cui può essere fatta qualsiasi cosa, la cui vita o morte è più che irrilevante, è inesistente. Non ci illudiamo di convincere nessuno, purtroppo. Ci rivolgiamo a chi ha già, chiara o in germe, questa convinzione e ha deciso che è venuto il momento di agire. Comunichiamo di aver sabotato l'oleodotto transalpino la notte del 24 marzo. Sono passati quasi 3 mesi da allora, mesi in cui siamo rimasti in silenzio, mettendo in ordine le idee e chiarificando il nostro pensiero, perché quell'azione ha avuto fin dall'inizio uno scopo, quello di mettere alla prova, innanzitutto ai nostri occhi, la validità di una strategia. Se Siamo soddisfatti di come tale prova si è svolta e ci sentiamo pronti a portare ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, ovunque siano, una proposta concreta per combattere. E questa è la prima parte. E poi, vabbè, non, il comunicato è molto lungo e vi invito a scaricarlo e leggerlo tutti quanti. E appunto leggo un altro pezzo e poi appunto. E poi appunto sì, la lettura insomma la lasciamo a voi. Prima parte, premessa comunicato. La notte del 24 marzo abbiamo concluso l'azione contro l'oleodotto transalpino, l'infrastruttura che, partendo dal più grande porto petrolifero del Mar Mediterraneo, quello della città di Trieste, trasporta il petrolio greggio proveniente dalla Libia, dal Kazakistan, dall'Azerbaigian fino agli impianti di lavorazione dell'Europa centrale. Il nostro intervento lo ha paralizzato per 3 giorni, come hanno comunicato i portavoci delle 2 maggiori raffinerie di Baviera e Baden-Württemberg in Germania, che hanno visto il loro flusso fondamentalmente bloccarsi senza preavviso e sono ricorsi alle scorte per evitare il fermo della lavorazione e distruzione dei derivati e distribuzione dei derivati, e come è emerso anche in Repubblica Ceca, dove la raffineria Litvinov, la più grande del paese, ha richiesto un prestito di 100.000 tonnellate alle riserve statali per far fronte all'improvvisa carenza. Anche se non è stato comunicato pubblicamente, sappiamo che anche l'Austria ha risentito del blocco, perché anche questo Stato deriva quasi tutto il suo petrolio dall'importazione dell'oleodotto transalpino. Le autorità italiane si sono messe subito in contatto con le controparti tedesche, austriache e ceche, che ora, con le rispettive intelligence, stanno seguendo le indagini condotte dal reparto antiterrorismo dei carabinieri di Udine. Non siamo così miopi da credere che l'interesse delle autorità sia dovuto al danno reale da noi causato, perché 3 giorni di fermo sono rapidamente recuperabili per impianti di quelle dimensioni. Non pensiamo che ciò che accende la loro attenzione sia ciò che è avvenuto, ma il fatto che sia potuto avvenire e le modalità con cui è avvenuto. Per fermare l'oleodotto, infatti, abbiamo semplicemente danneggiato un traliccio tra le decine che conducono l'elettricità fino a una delle sue 4 stazioni di pompaggio presenti sul suolo italiano, quella che si trova più a nord nel paesino di Paluzza. Quando l'operatore elettrico si accorse che c'era un pilone nei pressi della città di Tolmezzo che si trovava sul punto di crollare, dovette attivare delle procedure di riparazione d'urgenza che lo portarono a scollegare l'intera linea della rete elettrica, mantenendola spenta fino alla conclusione dei lavori. Privata dell'elettricità che le porta alla linea, la stazione di pompaggio si arrestò e il flusso di petrolio con lei. Concretamente l'azione praticata da noi compiuta è consistita nel taglio di 2 delle gambe del traliccio con lame per metallo, ossia in un lavoro che non richiede né un gran numero di partecipanti, né abilità fuori dalla comune, né mezzi che non siano alla portata di un qualsiasi persona normale. Il che significa che un'arteria del potere, qual è l'oleodotto transalpino, è risultata vulnerabile a un piccolo gruppo di uomini e donne qualsiasi, ma determinati a colpire e attenti a prendere la mira sul bersaglio giusto. Non la fermiamo per spingere a replicare in modo automatico e uguale ciò che abbiamo fatto noi, né per presentare questo oleodotto come l'obiettivo ideale. Crediamo infatti che dopo l'azione di fine marzo, e forse anche dopo l'uscita di questo comunicato, ci sarà una vigilanza più alta del solito sulla linea elettrica di Tolmezzo, e sarebbe stupido andare proprio là dove si è attesi. E guardando invece l'oleodotto nella sua interezza, avvisiamo che la fragilità da noi sfruttata, quella della dipendenza della rete elettrica, anche se era valida per la stazione di pompaggio di Paluzza, non lo è nello stesso modo per sul resto della struttura. Per quanto le informazioni rilasciate siano poche, ci risulta infatti che le altre 3 stazioni di pompaggio siano state recentemente dotate di nuovi generatori elettrici a metano, che consentono loro di funzionare in autonomia, anche senza l'energia distribuita dalla rete. Chiaramente su di esse un sabotaggio uguale al nostro non porterebbe agli stessi risultati. Mettiamo quindi da subito in guardia dal pensare che stiamo presentando questa azione come un modello da seguire in modo meccanico, non è quello che vogliamo proporre. Ciò che soprattutto ha fatto sì che avessimo successo non è stata la circostanza specifica in cui l'azione si è compiuta, ma lo studio e la comprensione del funzionamento tecnico del nostro sistema, che ci hanno permesso di accorgerci di questa debolezza, uniti all'atteggiamento mentale che ci ha permesso di sfruttarla. E ciò che è centrale per la nostra proposta non è il colpo che è stato inflitto al nemico, ma il fatto che sia stato possibile colpirlo, il fatto che senza denaro, mezzi militari, appoggi occulti, organizzazioni mastodontiche, ma solo con il ragionamento costante, lo sforzo e la perseveranza, un pugno di uomini e donne comuni ha potuto danneggiare in modo piccolo ma reale entità che sembrano intoccabili, lontane, sovraumane come gli stati. Questo appunto era... l'inizio del comunicato, che appunto vabbè, è molto lungo, ma ma che conviene leggerlo e meditarci su, insomma. E quindi con questo appunto concludiamo questo breve piccolo excursus. Si dirà excursus?
0: Sì.
1: Si dirà.
0: È una parola che esiste.
1: Ma sarà latino, va bene. Di comunicati dell'ultimo periodo che sono usciti qui in Italia. In realtà ne sono usciti tanti altri appunto di azioni in giro per l'Europa e non solo, ma vabbè, insomma, lasciamo a voi come al solito,
0: la curiosità.
1: Esatto, come al solito è un programma che stimola comunque la curiosità, per cui andatevele a cercare e curiosate. No. Io, questa era. Diciamo, ce l'ho scritto.

0: tutta l'energia.
1: Queste invece erano È meglio senza e Tossico d'aria, con cui chiudiamo insomma i pezzi che abbiamo preso dall'album Elettrico. E invece l'ultimo brano che abbiamo ascoltato è L'architetto, che viene invece da un album chiamato Silenzio, sempre con DJ Mike. E, beh, per continuare un po' con le notizie di merda, ci sono state un po' di cose sulla remigrazione e insomma, adesso leggeremo questo testo che viene da Osservatorio Repressione, ma che in realtà è stato scritto
2: da Osservatorio Repressione.
1: Pensavo da qualcun altro. Vabbè. L'Europa sceglie la remigrazione, popolari e destre insieme contro i diritti. Il Parlamento europeo approva il nuovo regolamento rimpatri con i voti di popolari, conservatori e sovranisti. Via libera a deportazioni accelerate, detenzione fino a 2 anni e trasferimenti in paesi terzi. Un salto di qualità nella fascistizzazione delle politiche migratorie europee. Con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento rimpatri, un provvedimento destinato a rafforzare ulteriormente il patto europeo su asilo e migrazione entrato in vigore pochi giorni fa. Il voto segna uno spartiacque politico che va ben oltre la questione migratoria e racconta molto dello stato di salute della democrazia europea. La scena che si è consumata a Strasburgo è stata emblematica. All'annuncio del risultato, dagli spalti sono partiti applausi e cori, send them back, rimandateli a casa. Un'esultanza che difficilmente può essere interpretata come una semplice soddisfazione per l'approvazione di un atto legislativo. Piuttosto la manifestazione simbolica di una nuova egemonia politica che sta prendendo forma nel cuore delle istituzioni europee. La vera notizia non è infatti soltanto il contenuto del regolamento, è la maggioranza che lo ha approvato. Per la prima volta, in modo così netto e visibile, il Partito Popolare Europeo ha scelto di costruire una convergenza politica con i conservatori dell'ECR, i Patrioti per l'Europa e le forze della destra radicale e nazionalista. Una saldatura che modifica profondamente gli equilibri tradizionali dell'Europarlamento e che dimostra come una parte consistente delle classi dirigenti europee abbia ormai deciso di inseguire le destre estreme sul loro terreno preferito, quello della sicurezza, delle frontiere e della costruzione del migrante come problema politico permanente. Non si tratta di un incidente parlamentare o di una convergenza occasionale, è una scelta strategica. Di fronte alla crescita elettorale delle destre radicali, una parte del centrodestra europeo non ha scelto di difendere i principi che avevano caratterizzato il progetto europeo del dopoguerra, ma di incorporarne progressivamente il linguaggio, le priorità e l'agenda politica. Il risultato è una progressiva normalizzazione di concetti e pratiche che fino a pochi anni fa sarebbero stati considerati incompatibili con la tradizione democratica europea. Non è un caso che il voto sia arrivato appena 24 ore dopo una presa di posizione molto chiara della Chiesa Cattolica contro la remigrazione e contro le politiche fondate sull'esclusione e sulla discriminazione. Papa Leone aveva espresso una condanna esplicita di una visione che considera la mobilità umana principalmente come una minaccia da contenere e le persone migranti come soggetti allontanare. Il PPE, storicamente erede delle tradizioni cristiano-democratiche europee, ha invece scelto una strada diversa. Ha preferito costruire una maggioranza con quelle stesse forze politiche che della remigrazione hanno fatto uno dei loro principali cavalli di battaglia e che da anni alimentano narrazioni fondate sulla sostituzione etnica, sul nazionalismo identitario e sulla chiusura delle frontiere. Per comprendere la portata del provvedimento bisogna guardare al suo contenuto. Il nuovo regolamento consente il trasferimento delle persone destinatarie di un provvedimento di espulsione verso centri di rimpatrio collocati in paesi terzi che abbiano sottoscritto accordi con l'Unione Europea o con i singoli Stati membri. Si tratta di una generalizzazione del principio già sperimentato attraverso accordi come quello tra Italia e Albania e che punta a esternalizzare sempre più lontani dai confini europei la gestione delle persone considerate indesiderabili. Allo stesso tempo vengono rafforzate le procedure accelerate di frontiera, ampliati i poteri di trattamento e potenziato il ruolo di Frontex nelle operazioni di rimpatrio. La detenzione amministrativa può arrivare fino a 24 mesi con ulteriori proroghe. Persone che non hanno commesso alcun reato potranno essere private della libertà per anni semplicemente perché prive di un titolo di soggiorno o destinatarie di un provvedimento di espulsione. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha già annunciato l'intenzione di rafforzare ulteriormente Frontex e di sviluppare sistemi digitalizzati per la gestione e il monitoraggio dei procedimenti di rimpatrio. L'obiettivo dichiarato è rendere il sistema più efficiente. Il risultato concreto rischia di essere la costruzione di una macchina amministrativa e tecnologica, sempre più sofisticata, dedicata alla selezione, al controllo e all'allontanamento delle persone migranti. Giorgia Meloni ha immediatamente rivendicato il voto come una vittoria del governo italiano, ed è difficile negare che vi sia una parte di verità in questa affermazione. Da anni il governo italiano lavora per trasformare le proprie politiche migratorie in un modello europeo. L'accordo con l'Albania, il sostegno alle autorità libiche, il rafforzamento dei CPR, l'esternalizzazione delle frontiere e la progressiva riduzione delle garanzie giuridiche per richiedenti asilo e migranti irregolari rispondono tutti alla medesima logica. Una logica che considera la migrazione non come un fenomeno sociale, economico e politico da governare nel rispetto dei diritti, ma come una questione di ordine pubblico da affrontare attraverso strumenti sempre più coercitivi. Tuttavia, il punto più interessante riguarda la contraddizione che attraversa queste stesse politiche. Le destre europee costruiscono il proprio consenso sulla promessa di espellere migranti e richiedenti asilo, ma contemporaneamente continuano ad alimentare sistemi economici che dipendono in misura crescente dal lavoro migrante. In Italia, il decreto flussi continua a prevedere l'ingresso di centinaia di migliaia di lavoratori stranieri. Agricoltura, logistica, edilizia, ristorazione, servizi di cura e assistenza domestica non potrebbero funzionare senza il contributo di questa forza lavoro. La stessa economia che applaude ai rimpatri continua a richiedere le nuove quote di lavoratori migranti. Non siamo quindi di fronte a una politica che vuole realmente fermare l'immigrazione. Siamo di fronte a una politica che vuole governarla in modo selettivo e gerarchico. I migranti devono poter entrare quando servono al mercato del lavoro e devono poter essere espellibili quando non servono più o quando diventa politicamente utile trasformarli in bersagli della propaganda. È qui che la remigrazione mostra la sua natura reale. Non rappresenta l'alternativa al neoliberismo, ne costituisce uno strumento. La precarietà giuridica, il rischio costante di espulsione, la dipendenza dal permesso di soggiorno e la possibilità di essere trattenuti o allontanati diventano strumenti che aumentano la ricattabilità della forza lavoro e rafforzano il potere di chi controlla il mercato del lavoro. La destra che oggi festeggia i rimpatri è la stessa che domani continuerà a chiedere nuovi ingressi attraverso il decreto flussi. Non c'è alcuna contraddizione. È la logica stessa di un sistema economico che ha bisogno contemporaneamente di lavoratori migranti e di migranti vulnerabili. Per questo il problema non è la migrazione in sé. Il problema è un modello economico e politico che utilizza la mobilità umana come risorsa produttiva quando genera profitto e come minaccia quando genera consenso elettorale. L'Europa che emerge da questo voto appare sempre più simile a uno stato frontiera continentale. Una costruzione politica che investe enormi risorse nel controllo, nella detenzione, nella sorveglianza e nei rimpatri, mentre continua a ignorare le cause profonde delle migrazioni, le guerre, le disuguaglianze globali, le devastazioni climatiche, le relazioni economiche neocoloniali e le responsabilità storiche dell'Occidente. La questione, dunque, non riguarda soltanto i migranti, riguarda la direzione che sta prendendo l'Unione Europea. Perché una democrazia che abitua se stessa alla detenzione amministrativa, all'esternalizzazione dei diritti, alla normalizzazione delle deportazioni, non sta semplicemente restringendo le libertà di alcuni. Sta modificando il proprio orizzonte

basta rimanere in silenzio. È l'unica cosa che penso, è il mondo che gira in un senso, e il resto che gira all'inverso. Ma se l'universo è silenzio, è l'unica cosa che penso, insieme a un ricordo diverso. L'amore ci muore nel sesso, ma lei che rimane in silenzio, è l'unica cosa che penso.

0: figlio di questo coniglio.
1: Questa voce in viva voce, parlando, nel frastuono parlando, nel frastuono dentro al vuoto senti un caldo che cuoce, però non senti

0: Queste erano Silenzio, sempre dall'album Silenzio, e Sistema Intelligente, che invece viene dall'EP acustico. E
1: E
0: ecco.
1: niente, vabbè, prima pochi commenti su quell'articolo Osservatore Repressione, perché vabbè, ormai non c'è più un cazzo a commentare questo mondo di merda. Per fortuna c'è chi fa i sabotaggi e così, giusto per ridere, a volte anche i tentativi di furto finiscono in sabotaggio, nel senso che leggiamo da un giornale: caos treni, cavi tranciati, ritardi di 90 minuti, attacco a Salvini, gestione fallimentare. Nel Casertano un tentativo di furto di rame, fa sapere RFI, la circolazione sulla linea di Roma-Napoli va in tilt, per cui dai, è forte. E per fortuna, oltre a sabotatori volenti e non volenti che finiscono a fare questa cosa, che appunto rende questo mondo un po' meno
0: Un po' meno,
1: merdoso,
0: sì.
1: di meno merdoso ci sono anche le bestioline e tutte le loro curiosità. E
0: Di cui abbiamo
1: quindi,
0: tutti bisogno in questo
1: esatto,
0: momento.
1: e quindi dai, è forte con la parte più principale e interessante di Arena
0: Possiamo dire
1: Deer.
0: dai, a meno triste.

0: Allora. Ups. Oggi non parliamo di un animale specifico, ma parliamo di un comportamento. Vale a dire cosa si fa coi cadaveri nel mondo degli animali sociali.
1: Ok.
0: Sono molto felice, in realtà leggerò leggerò anche la prossima volta dei pezzi di un articolo che è scritto in una maniera talmente simpatica che lo leggo. E questo articolo, un po' vecchiotto, 2016, ha un titolo bellissimo che è Pulizie bestiali. E ci sono delle formiche ovviamente in copertina. Insomma. Viva le formiche. Potrebbero esserci dei problemi a dire la parola termiti, abbiamo deciso.
1: Termiti.
0: Vabbè. Intanto, come si riconosce un cadavere? E come si riconosce tra milioni di individui che sgambettano in un'enorme e movimentata città? Tra gli insetti, si pensa che il principale dei segnali di morte sia di tipo chimico e che sia legato soprattutto all'accumulo di acidi grassi nel corpo in decomposizione. Lo dimostrò proprio Edward Wilson, che torna sulle nostre frequenze.
1: È proprio lui.
0: Con una serie di esperimenti in cui osservò che l'innesco dei comportamenti necroforetici era il segnale di morte dato dall'esalazione di acido oleico dal cadavere. Ricerche più recenti hanno mostrato che alcune specie rimuovono i cadaveri anche prima che questi abbiano potuto cominciare a rilasciare sostanze. Ecco perché si pensa che oltre a un segnale chimico di morte ci siano segnali di cessazione della vita. Secondo l'ipotesi avanzata da Dong Hwan Cho dell'Università della California, pubblicata, va bene. In fondo no, perché poi diventano lunghe più che altro citare tutti questi luoghi, posti. In fondo non sarebbe diverso da quello che fanno i vertebrati, che capiscono di avere a che fare con un compagno deceduto ben prima che il suo corpo vada in putrefazione, ma appena non ne percepiscono più il movimento. In ogni caso, per la maggior parte delle formiche, delle termiti, per le api, oggi è assodato che c'è di mezzo la chimica, come per tante altre specie di insetto, che siano sociali, gregarie o solitarie. L'ipotesi più accreditata, come riportato in una lunga review di un sacco di ricercatori sicuramente bravissimi, ma noi siamo contro i crediti intellettuali, non è vero, è che sono troppi nomi, è che il riconoscimento di questi segnali chimici si sia evoluto come segnale di allarme generico per la presenza di cadaveri, mentre il comportamento necroforetico successivo sarebbe legato all'evoluzione dei comportamenti sociali e per questo sarebbe presente solo nelle specie che vivono in comunità. Il riconoscimento della cessazione di vita, infine, sarebbe un tratto ancora più recente, selezionato dall'evoluzione perché capace di dare alla necroforesi maggiore efficienza. Una volta che il cadavere è stato identificato, è il momento dei becchini. Nelle api ci sono le specialiste del mestiere. Circa l'1-2% degli individui della colonia sono addetti alla rimozione dei cadaveri e alla gestione del rischio che questo comporta. Tra le formiche solitamente si tratta degli individui più anziani. Afferrano il cadavere della compagna deceduta e lo trasportano rapidamente in apposite aree a grande distanza dal nido, paragonabili ai nostri cimiteri fuori porta, come fa la specie Myrmica rubra. Oppure lo isolano in specifiche camere all'interno del nido, dove viene stipato e isolato insieme ad altri rifiuti, come avviene in alcune specie di formiche tagliafoglie del genere Atta. Vere e proprie sepolture nelle formiche sono rare, probabilmente perché dispendiose dal punto di vista energetico. Ne sono state segnalate solo nella specie Temnothorax lichtensteini da... Marielle Renucci è solo un nome, lo possiamo dire, però il posto in cui studia lunghissimo non lo diciamo. Al contrario, si sono osservate di frequente nelle termiti, che talvolta ricoprono letteralmente i propri cadaveri con terriccio. Questa differenza è probabilmente dovuta al fatto che le termiti vivono più confinate delle formiche, tanto che per loro può essere conveniente anche la necrofagia, un comportamento con un certo margine di rischio infettivo, ma con il vantaggio di permettere il recupero di sostanze nutrienti. Infine, è stato descritto da due diversi articoli, sicuramente molto interessanti da citare, ma non lo farò, il comportamento di diverse specie di formiche, come Temnothorax unifasciatus, che fanno a meno del becchino, perché quando le operaie anziane o malate sentono arrivare la propria ora, si isolano dalle compagne e poi si allontanano, per andare a morire da sole lontano dal nido. Un comportamento di estremo sacrificio del singolo, che ha lo scopo di salvaguardare la cosa più importante per una formica, la salute della colonia. Il riciclo dei cadaveri. Perché poi ci sono le eccezioni. O meglio, ci sono quelli che non trattano i cadaveri da rifiuti e anzi li riciclano, sfruttando proprio il rischio infettivo, l'esalazione del segnale chimico di morte o anche solo il disgusto che suscitano. Lo fanno di preferenza con i cadaveri di altri animali. Nel 2014, per esempio, Michael Stubb ha descritto su PLOS ONE la scoperta di una specie di vespa cinese che i cadaveri li usa per fare la guardia alla tana. La vespa sul campo si è meritata il nome scientifico di Deutragenia ossarium perché è stata osservata impilare davanti all'ingresso del nido cadaveri di formiche probabilmente cacciate apposta, uccise e trasportate lì a protezione delle uova dai predatori. Bellissimo. L'ipotesi dei ricercatori è che lo facciano perché le formiche, sebbene siano morte, esalano odore di formica e quindi confondono eventuali malintenzionati a caccia di vespe, tanto più che si tratta di formiche tipicamente molto aggressive e minacciose, e quindi buone come guardiani anche da morte. Ma c'è chi è ancora più inventivo. Qualche anno fa, due buttei, oggi che stanno in delle bellissime università in Nuova Zelanda, descrissero in dettaglio lo strano comportamento di un insetto malese osservato sin dagli anni 50, Acanthaspis petax, che caccia le formiche, le mangia e si copre dei loro cadaveri, insieme a resti di vegetali e terriccio. L'ipotesi è che l'insetto, mettendosi questo zainetto, è proprio così che lo chiamano gli scienziati, si costruisca una specie di protesi con funzione simile alla coda della lucertola, cioè, se attaccato, molla lo zainetto, e mentre il predatore è lì che ispeziona lo strano bagaglio, lui prende e scappa. Lo stesso zainetto può anche confondere i predatori prima dell'attacco, grazie alla confusione di odori che crea e che disorienta, per esempio, i centopiedi che fondano le proprie battute di caccia sull'olfatto. Un comportamento apparentemente opposto è quello di alcune specie di reduvidi suona meglio, insetti diffusi su tutto il pianeta e molto aggressivi, di cui fanno parte le cosiddette, non a caso, cimici assassine. Una di queste specie, Saliavata variegata, usa i cadaveri delle termiti, di cui si è appena nutrita, per attrarre altre termiti e continuare il passo. In pratica cattura una prima termite, la mangia internamente succhiandola da un'estremità e svuotandola, e poi fa penzolare il suo esoscheletro sui bordi del termitaio, per adescare le altre. Anche tra le stesse formiche ci sono eccezioni ai comportamenti classici. Un esempio è la formica faraone, una specie invasiva che ha sempre viaggiato clandestina al seguito dell'essere umano e che nei climi non tropicali colonizza ambienti chiusi di tutti i tipi, come crepe nei muri, cavi elettrici, persino computer. Una ricerca recente, effettuata da uno degli autori di questo articolo e pubblicata su PLOS ONE, ha mostrato che la formica faraone preferisce fare il nido in zone piene dei cadaveri delle compagne morte infette. Cioè, dovendo spostarsi e ricostruire il proprio nido, va di preferenza dove le altre formiche non andrebbero mai. Una delle ipotesi è che la vicinanza con i cadaveri infetti stimoli il sistema immunitario, lo fortifichi, ovvero che sia una specie di vaccino che rende gli individui resistenti e quindi anche capaci di adattarsi ad ambienti diversi. E quindi, ecco, questo è quanto. Riciclate i cadaveri in maniera
2: creativa,
0: di do it yourself. A proposito, cosa ascoltano? Non lo so, mi hanno detto, visto che c'è tanto lavoro da fare, una breve ma vagamente violenta canzoncina.

0: Tanto lavoro da fare. Funziona il microfono. Tanto lavoro da fare, canzoncina breve che metteranno in loop tutto il tempo. Quindi sì, mentre sì. Spampugnano. Mentre spampugnano i loro cadaverini. Quindi, cambio format per l'ennesima volta. Adesso vi leggiamo, vi diciamo due appuntamenti e poi vi leggeremo l'ultima cosa. E in particolare allora vi invitiamo a partecipare mercoledì 24 giugno a Trento. Appunto 24 giugno 2026, Parco Duca d'Aosta, Trento, dalle 18. Non scordiamo Abrar e chi l'ha uccisa, interventi materiale informativo. Abrar Jarar è stata uccisa dal sistema carcerario. La morte di una ragazza di 21 anni riflette il normale funzionamento della giustizia, dei tribunali, del carcere, perché ogni morte in carcere, suicidi compresi, è una morte di carcere. A un mese dalla morte di Abrar, non facciamo cadere il silenzio su questa vicenda. E appunto questo sarà il 24 giugno 2026 alle 18. E vabbè, appunto Abrar Jarar, non so come si chiama il cognome, e, una ragazza che appunto è passata anche dal carcere di Verona e poi è stata trasferita a Spini di Gardolo, dove appunto è stata uccisa all'interno del carcere, per l'appunto situazione non chiara per nulla, e comunque per l'appunto che sia un suicidio, che sembra che non è, o che lo sia, comunque rimane il fatto che un morto in carcere è un morto di carcere, come scrivono appunto i compagni nel volantino, e non si sfugge dalle responsabilità che questo comporta. E appuntamento meno pesante dal punto di vista emotivo e che ci riguarda da vicino, iniziamo a dirlo adesso, diremo anche la settimana prossima e quella dopo ancora. 3, 4, 5 luglio a Verona, presso il centro sportivo Luigi Piccoli, il vostro centro sportivo preferito, dove qualcuno fa sport ma la maggior parte fa dell'altro. E non è vero, tutti fanno sport in un modo o nell'altro, bere birra alla fine è uno sport e fare tante chiacchierine. Comunque 3, 4, 5 luglio, Onde Riflesse, festival itinerante di radio autogestite, ci saranno tanti incontri, dirette, workshop, talk, tanta gente bella, tanta gente brutta, ma soprattutto tanta gente interessante e delle performance e anche dei laboratori. E è la quarta edizione, c'è il programma su onderiflesse.noblogs.org, quindi sono tre giorni dedicati allo strumento radio, oppure è uscito l'oppure, un po' stridulo, comunque un oppure, e se andate dal blog di Radio Eustachio potete ascoltare un bellissimo stacchetto che adesso non vi faccio sentire, ma magari la prossima volta sì. Detto ciò, questi sono gli appuntamenti che vi rimandiamo. Ovviamente, se andate su Re Baltella, ce ne sono tanti altri.
1: Ma proprio tanti.
0: O se andate sulle istanze gancio di tutte le altre città che hanno un'istanza gancio, ci sono tante cose interessanti a fare in tutta la penisola, probabilmente.
1: C'è sempre qualcosa da fare se hai voglia di fare.
0: Oppure ci sono anche cose da fare non organizzate da qualcuno, ma organizzatele da sole.
1: Sì, fate una passeggiata.
0: Peraltro,
1: guarda il sole, tocca l'erba.
0: Guarda il sole, tocca l'erba. Dai. Oppure guarda la luna e tocca l'erba comunque. In ogni caso, proseguiamo con un comunicato che volevamo leggervi settimana scorsa, che è stata la settimana esattamente dopo quello che dell'evento, ma eravamo tanto stanchi e quindi non l'abbiamo letto. E quindi ve lo leggo adesso, è un comunicato che riguarda il Veronese e di una festa che c'è stata, di un rave che c'è stato, che però purtroppo è stato partecipato, ma purtroppo per quanto riguarda me, quantomeno non ne sapevo granché. E quindi vabbè, vi leggo il comunicato per diffonderlo, che comunque era una festa che purtroppo mi mangio le mani. Comunicato ufficiale del Frastuono. Frastuono è frutto di un progetto nato tempo fa, post decreto anti-rave, quando all'interno del movimento in Italia pensare di tornare a montare le feste sembrava un'idea così lontana e rischiosa. Così nacque la necessità di reinventarsi, bisognava andare avanti adottando nuove pratiche. Fin dal principio, l'idea di abbandonare il sound system là, in quel luogo dove si sarebbe creata la magia della Taz, diventò immediatamente una scelta politica. Non ci sono organizzatori, la festa siamo tutte. Il sound system non appartiene a nessuno, se non alla festa, e se le casse non suonano per il movimento, se vengono sequestrate dalla polizia, allora diventano solo soprammobili. Dopo questi giorni intensi e meravigliosi, ci teniamo a ringraziare ogni singola persona che abbia attraversato Frastuono, portando con sé la propria voglia di ballare, manifestare, condividere momenti unici e resistere fino alla fine per uscire assieme. Ognuno di noi ha lasciato un segno con corpo, mente, voci, disegni sulle casse, sorrisi, cori e voglia di continuare a lottare per difendere la nostra libertà e per ribadire quanto la privazione di questa sia da condannare e distruggere. Per questo si è deciso di portare all'interno della Taz l'installazione di una cella del 41 bis di dimensioni reali, una di quelle celle disumane in cui sono rinchiuse 750 persone in Italia. È importante continuare a fare informazione e sensibilizzazione riguardo alla violenza di Stato e di polizia, sempre contro galere, CPR e 41 bis. La nostra voce deve continuare a esistere, nonostante la narrazione distorta dei media e dei giornali, i quali hanno parlato di rave party sgomberato prima che iniziasse, forze di polizia sono riuscite a interrompere il rave, circa 100 giovani. Chissà, forse hanno ragione loro, forse è stata tutta una nostra allucinazione. Allucinazione. E in realtà questa festa non è mai esistita, ma alla fine cosa importa? Il Signore l'abbiamo lasciato dentro ognuno di noi e su quel prato calpestato, saltellando al ritmo di libertà. Probabilmente persone, media e giornali, a causa della censura di Stato, non potranno parlare di ciò che hanno trovato all'interno di quell'ex base NATO militare lunedì mattina, ma magari, ammirando quel sound system abbandonato in mezzo al prato, oltre alla paura, proveranno anche un po' di stupore, curiosità e confusione. Perché sì, questa volta abbiamo lasciato il segno e ne lasceremo altri mille. Frastuono è connessione senza frontiere. Non ci fermeremo davanti alla repressione né in Italia né in Francia e da nessun'altra parte. Siamo Frastuono e continueremo ad esserlo. Per noi e per chi non può esserci, per la libertà, per l'anarchia. E quindi bravi a loro che hanno organizzato questo festone. E noi vi salutiamo. Ciao.
1: Buonanotte.
0: Speriamo di avervi dato abbastanza fastidio. A noi ci siamo dati abbastanza fastidio da soli. Quindi vi lasciamo col solito pezzettino e dai, è forte. E vabbè.
1: Alla prossima. Forse, chi lo sa.
0: Un vaffanculo a chi ci vuole male.
1: E a chi vuole male anche un vaffanculo generico.
0: Okay, va bene, anche un vaffanculo a tutti quanti. Dai.
2: Sono le immagini dell'ultimo rave party organizzato a Milano in un edificio abbandonato di via Valvassori Peroni la notte del 1 agosto. Un residente ha girato questo video per far capire che il volume della

0: casa. Ma poi ho chiamato Feed My Quartiere e la mia vita è cambiata.
1: Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
2: Ma come facciamo?
1: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
0: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: راكم غنية امام الله. سيد الرئيس اني قدامك اسمع مني كلمتي، حبوا زبي نضحك بالك دارنا بالبيسين.
1: Siamo una rete solidale di Compagno contro carcere e frontiere che ha sostenuto l'iniziativa di Claudio di scrivere un libro per raccontare dal suo vissuto da detenuto la rivolta che avvenne al carcere di Modena nel 2020 e la violenta repressione che ne seguì, in cui morirono 9 prigionieri. Nelle sommosse di quei giorni nei penitenziari italiani morirono in totale per mano dello Stato 14 persone detenute, quasi tutte di origine straniera, e altre centinaia furono torturate. Si tratta della più grande strage carceraria della storia repubblicana, che dalle divise fino ai vertici più alti delle istituzioni, media inclusi, è stata insabbiata e protetta dallo Stato, e i cui responsabili non sono solo rimasti al proprio posto, ma talvolta hanno anche ricevuto promozioni.
2: Dare diffusione a questo libro è per noi un modo fondamentale per fare in modo che la memoria di chi non è sopravvissuto riemerga dal fango gettato di sopra e per mostrare la brutalità dello Stato italiano, delle sue carceri, i suoi tribunali e le sue frontiere. Da quel momento Claudio è rimasto detenuto, oggi si trova nel carcere di Secondigliano a Napoli, mentre il compagno Stecco, che ha scritto la prefazione del libro, è detenuto nel carcere di Sanremo. A lui, proprio nel giorno in cui usciva questo libro, veniva applicata la censura della Posta per 6 mesi per aver denunciato in una lettera pubblica le pessime condizioni e i pestaggi delle guardie contro alcuni detenuti. Diffondere questo libro è allora soprattutto un modo per far sentire la nostra solidarietà a chi da dentro si assume il rischio e la responsabilità di prendere parola sulle nefandezze che accadono nelle prigioni. Vorremmo far arrivare oltre il Mediterraneo, così come oltre le sbarre di ogni prigione, la nostra vicinanza e la nostra rabbia e farvi sapere che esistono da questa parte persone che non dimenticano e provano a non lasciare che lo Stato razzista continui a compiere queste ingiustizie.
1: Per volontà dell'autore, i proventi del libro edito da Sensibili alle Foglie saranno destinati a supportare familiari e amicizie delle persone che sono morte per mano dello Stato italiano, che continuano a lottare per mantenere la memoria di quanto accaduto e di quanto accade quotidianamente nelle gabbie di questo paese. Per sostenere questa distribuzione autogestita, le copie possono essere richieste alla mail prossimafermata@anche.no e ogni aggiornamento o informazione si può trovare su nextstopmodena2020.noblogs.org.

0: facciamo a ratta carta.
1: 7-8 marzo 2020.
2: Siamo davanti il carcere di Rebibbia in questo momento al femminile, c'è l'intenzione di comunicare con tutto il carcere in un momento complicato di isolamento ulteriore, anzi totale, per quasi la maggior parte delle persone detenute nelle carceri di questo paese. E nello stesso momento in cui ci sono delle rivolte in corso, proprio in questi minuti, a Poggio Reale a Modena. La situazione è molto tesa e è da ieri che sappiamo, abbiamo notizia di rivolte fortissime, di proteste distruttive dentro diverse galere. Adesso non abbiamo contezza di un totale, che sono frammentarie le notizie che si sanno.
3: La Bea Barsha Frucho Blesh, le Fiscom Wabna.
4: Il resto del territorio nazionale, da Pordenone a Palermo, al carcere di Avellino, la più eclatante poi è stata Modena, dove c'è stata questa violenta rivolta e si parla da destro di tre detenuti morti e non si sa però cosa sia successo. Le notizie anche lì sono abbastanza frammentarie e parlano di morti durante la rivolta, ma non viene menzionato il motivo, non si parla di ciò che può essere successo.
5: Pare che il numero dei morti stia salendo tra 5 e 6 persone, però appunto sempre le notizie che filtrano dai media ufficiali.
6: Buonasera, edizione straordinaria del TG1, perché tra pochi minuti scenderà in sala stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo motivo di ritenere, anche da alcune dichiarazioni che sono state battute dalle agenzie poco fa relative al Ministro degli Esteri, che il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto varato e firmato nella notte tra sabato e domenica a tutto il territorio nazionale. Quindi...
7: Salve a tutti. Come sapete sono in corso disordini e rivolte in moltissime carceri italiane. È evidente che in un momento così delicato per tutto il Paese, a causa dell'emergenza coronavirus, la tensione è arrivata anche all'interno del mondo carcerario. Innanzitutto i cittadini sappiano che se molti di questi disordini sono rientrati è stato grazie alla professionalità, all'abnegazione e al paziente lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, ai quali si sono uniti gli importanti rinforzi di altre forze dell'ordine, nonché grazie a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, a cominciare dai direttori delle carceri e dai provveditori.
0: Sale a 10 il bilancio delle vittime, alcuni penitenziari sono inagibili dopo i disordini. Protestano i familiari dei detenuti davanti al Ministero della Giustizia.
8: Li hanno trovati all'interno del carcere di Rieti nelle loro celle, 3 detenuti senza vita, 8 trasportati in ospedale, 2 in gravi condizioni. Avrebbero ingerito medicinali, forse metadone, saccheggiati dall'infermeria durante la sommossa. Il disordine è totale nel carcere della Dozza di Bologna, ha piccato il fuoco dal tetto del carcere dove i detenuti espongono striscioni. Prosegue nel carcere di Modena l'occupazione di alcune sezioni, 7 i detenuti morti. Pattugliato tutto il territorio del Foggiano dopo l'evasione di massa dal carcere. 22 i detenuti ancora ricercati.
1: 16 aprile 2020.
9: Come anche a Roma, qui a Bologna, ieri c'è stata una giornata di solidarietà con i detenuti, plurima, nel senso che ha avuto tante forme, sono stati un sacco di striscioni, da zebao, volantini, scritte in giro per la città, e c'è stata anche una piccola presenza solidale sotto il carcere della Dozza.
10: Ok, quindi comunque siete riusciti ad arrivare sotto quelle mura e ad ascoltare ciò che i detenuti vi dicevano e a far sentire la vostra vicinanza.
9: Sì, questo si è riuscito, tra l'altro anche avendo una strana inversione di ruoli, nel senso che dopo che siamo stati sovvertiati appunto da qualcosa di incredibile, mancava forse solo la forestale, e abbiamo avuto per una volta noi la solidarietà di detenuti dentro.
3: Wahna rabbi ma'ana wa ma'a dawla bil aqdar. Anna shkun urana innika al hakam bil ahjar. Bitu zos kabrana mamsha wa fasid yataghdar. Tuma nastahana tsubu akthar min al amtar.
1: È stato un periodo che ha sicuramente preso alla sprovvista tutte noi, sia per quanto stava succedendo in generale fuori, ma sia anche per quello che stava succedendo dentro. Azioni di solidarietà nei confronti dei detenuti, comunque, per quanto poche e sporadiche, ma si sono sicuramente verificate in quel periodo, oltre che appunto una serie di iniziative volte ad avere comunicazione diretta con chi sta dentro, quindi come abbiamo detto, attraverso saluti, presidi, ma anche far sapere alla popolazione fuori che cosa stesse succedendo, quindi volantinaggi, megafonate, biciclettate e quant'altro, e anche un'attività di controinformazione comunque è stata fatta. Diciamo che tutto questo, per quanto poco, per quanto esiguo, penso abbia un po' contribuito a scongiurare che la strage prendesse una portata ancora più grande di quella che è stata.

0: Il 2020 è un anno di svolta anche per quanto riguarda la repressione delle lotte. Diverse sono le operazioni anti-anarchiche che portano in carcere compagni e compagni e che hanno ad oggetto sia la solidarietà a chi è prigioniero, la pubblicazione di scritti tra dentro e fuori, e sia una dichiarata funzione preventiva, giustificata dalla presunta minaccia anarchica nell'escalation dei conflitti sociali. In quel periodo è ancora in corso il processo Scriptamanent contro compagni e compagni anarchici, che conferma per la prima volta l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, apripista per il regime di 41 bis ad Alfredo, e la condanna per strage politica ad Anne Alfredo per azioni radicali che non provocarono né morti né feriti, proprio nello stesso periodo in cui solo dentro le galere lo Stato faceva 14 morti. Contemporaneamente, la DNA insinuava un intento di istigazione e una comune regia tra anarchici e mafiosi dietro le rivolte di marzo. Se si trattasse di un film grottesco farebbe ridere, che proprio accompagni e compagni che lottano contro lo Stato stragista e ripudiano vertici, ordini e gerarchie siano attribuite queste stesse accuse, cioè metodi appartenenti in realtà allo Stato stesso. Pensiamo alle innumerevoli stragi di oppressi e oppresse compiute dallo Stato e ai consolidati accordi di collaborazione tra Stato e vertici delle organizzazioni mafiose. Eppure, non si tratta di un film e né di una mera propaganda, ma della creazione di apparati dello Stato volti ad annientare fisicamente e idealmente, ma aggiungeremo invano, la prospettiva anarchica.
1: Circa un mese dopo l'inizio del lockdown e delle rivolte in carcere, e due giorni dopo i pestaggi e le torture inflitte ai detenuti di Santa Maria Capua Vetere, le prime voci della mattanza avvenuta iniziavano a trapelare. Centinaia di agenti da tutta la regione corsero nel penitenziario con il pretesto di sedare una protesta delle persone detenute, che in realtà era già rientrata. In quel massacro, le cui riprese interne finirono successivamente su tutti i media, morì per mano di Stato un altro detenuto, Lamin Hakimi. Individuato come uno dei responsabili della rivolta, era stato sbattuto punitivamente in cella di isolamento, dove alcuni giorni dopo, secondo la versione ufficiale, si tolse la vita. In quei giorni anche a Napoli eravamo in strada, a fianco delle parenti dei detenuti, in un presidio tra il carcere e il tribunale di sorveglianza. La reazione scomposta della polizia, che non si aspettava che un gruppo formato prevalentemente da donne potesse essere altro che prono alle loro menzogne e false promesse, ha reagito con l'unico mezzo da loro conosciuto, la repressione. Da quel giorno quindi si è avviato nei confronti di tre compagni un processo per resistenza, che oggi, a distanza di 6 anni, è nella fase di ascolto dei testimoni dell'accusa, tutti appartenenti a vari corpi di polizia presenti quel giorno, che evidentemente saranno rimasti particolarmente offesi. Consapevoli che questo non è un processo né grande né particolarmente repressivo, lo riportiamo con l'unico desiderio che invece di restare in silenzio davanti ai loro soliti giochi, si continui a parlare in qualche modo di chi è ancora recluso, ma soprattutto di chi dopo quelle giornate non ha più voce e dal carcere non è più potuto uscire. Nessun rimpianto e nessun pentimento verso la solidarietà espressa, con la libertà nel cuore per chi è recluso in carcere, nei CPR e in ogni dove, con un pensiero in particolare ad Alfredo e a tutte le compagne dietro le sbarre.

0: chiaramente arrivare sotto le carceri in quel periodo era ostacolato sia fisicamente dalle guardie che militarizzavano le città e sia disincentivato da caterve di denunce e multe. Oltre alla ricerca di un contatto diretto con chi si trovava recluso dietro le sbarre, riusciamo a entrare in contatto in quei mesi con alcune familiari di detenuti con cui si creano relazioni di vicinanza e di mutuo aiuto.
1: La rete e il contatto con la rete solitale Verità e Giustizia è successo circa un mese dopo la rivolta. Sono loro a comunicarmi la nuova destinazione di Claudio e che era ancora in vita. L'esposto è uscito nel mese di novembre 2020 a seguito della rivolta di Modena e durante la detenzione ad Ascoli Piceno dopo la morte di Piscitelli. Ho conosciuto tutte le compagne alla manifestazione dell'8 marzo 2021 a Roma e da allora in 6 anni sono sempre stati molto solidali e molto vicini a questo caso, a me e a Claudio.

0: Nei primi mesi del nostro soggiorno a Scolano, nessuno di noi si era ancora reso conto del castello di falsità che le guardie stavano tentando di montare. La direzione ci aveva convocati uno alla volta per un consiglio disciplinare di massa. Il carcere di Modena aveva inviato le relazioni ed io, come già detto, ero stato accusato di cose assurde. In quel periodo mi ricordo che scrissi a tutti gli amici e conoscenti che avevo, a tutti raccontai quello che era successo a Modena e ad Ascoli. Il mio era un grido di aiuto, e non solo. Erano passati circa 9 mesi dal nostro arrivo, mesi nei quali avevamo captato il maldestro tentativo delle guardie di insabbiare quanto successo al nostro arrivo. Io, come dicevo, avevo scritto praticamente a tutti. La mia fortuna in quel periodo fu quella di riuscire a intraprendere una corrispondenza con un compagno anarchico, conosciuto tempo prima durante la detenzione modenese, che in un certo senso stava per dare una nuova spinta al mio cammino ormai spento da tempo. Con lui condivisi le barbarie subite a Modena, gli raccontai quanto accaduto e finalmente incominciarono ad emergere le prime notizie. A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. 3 giorni dopo, la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la notizia resta ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Tratto da Next Stop Modena 2020.
1: A seguito della repressione della rivolta dell'8 marzo 2020 sono morte 9 persone detenute nel carcere di Sant'Anna di Modena: Slima Grebi, Ariel Ammadi, Ali Bachili, Afed Shushanga, Zia Didi, Arthur Yuzu, Lofty Ben Mesmia, Salvatore Piscitelli e Abdella Ruan. Il primo fascicolo iscritto dalla Procura di Modena, però, è stato quello proprio a carico dei detenuti rivoltosi, a cui viene contestato reato di devastazione e saccheggio, tentata evasione e resistenza, fascicolo ancora pendente. Viene altresì aperto, doverosamente, il fascicolo a carico di ignoti, che vede le persone morte come persone offese per omicidio colposo e morte lesioni come conseguenza di altro reato. Procedimento archiviato in data 16 giugno 2021, dopo poco più di un anno, con un'ordinanza di 2 scarse paginette che concludeva dichiarando inammissibili le opposizioni presentate dalle associazioni antiche della garante dei detenuti e anche quella delle persone offese, in particolare quella di Shushanna Fett, disponendo l'archiviazione del procedimento per insussistenza di alcune ipotesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della sommossa. La causa dei decessi è stata accertata come arresto respiratorio per abuso di sostanze oppioidi, questo quanto scritto nell'ordinanza. Uguale destino avrà il fascicolo per la morte di Salvatore Piscitelli, scritto ad Ascoli Piceno, luogo dove è stato attestato il decesso, e gli altri fascicoli per i detenuti morti a seguito delle rivolte, per quanto sui corpi vi fossero evidenti segni di percosse dalle poche autopsie che si sono riuscite a fare e che il non intervento tempestivo per salvarli sia stato appurato, così come testimoniano i detenuti, i compagni delle persone morte, così come dice l'esposto firmato dai 5 detenuti, Claudio Cipriani, Ferruccio Bianco, Francesco D'Angelo, Mattia Palloni e Belmonte Cavazza, che coraggiosamente, capendo che attorno alle morti di Modena si stava creando una narrazione distorta e non veritiera, hanno depositato nel novembre del 2020 un esposto alla procura di Ascoli Piceno per denunciare i pestaggi e le torture fatte di umiliazioni fisiche, verbali e trattamenti inumani e degradanti da parte degli agenti intervenuti a sedare la rivolta, anche quando la rivolta era già terminata, e a denunciare il non intervento per salvare Salvatore Piscitelli, già trasferito nella notte dell'8 marzo dal carcere di Modena

archiviazione nel giugno 2025, a cui le difese delle persone offese hanno fatto nuovamente opposizione ed la discussione è fissata il prossimo 16 giugno 2026 avanti il GIP di Modena. Il GIP, a seguito di quell'udienza, potrà disporre altre indagini o formulare addirittura un'imputazione coatto o archiviare il procedimento, cosa che non si auspica. Come per il procedimento per le persone morte a Modena, anche in questo caso, qualora il giudice archiviasse, l'unico rimedio è il ricorso alla CEDU, che per quanto riguarda l'archiviazione dei morti di Modena è ancora pendente e si è in attesa della pronuncia.

0: 1 febbraio 2026. Una parola mi viene in mente quando penso a cosa comunicare a chi è fuori da questi luoghi di prigionia. Menzogna. Il carcere è un ammasso di menzogne sotto forma di pulviscolo, come un cumulo di sabbia che si insinua con la sua cultura autoritaria in ogni dove, nel pensiero, nelle gesta, una fastidiosa presenza da togliersi dai piedi. Viviamo in una società oggi incapace di risolvere i suoi problemi se non in termini punitivi, irresponsabilizzanti, che nasconde la genesi del perché abbiamo bisogno di tutto questo catafalco chiamato giustizia, di Stato e borghese. La menzogna è il collante. Essa viene utilizzata per tenere insieme la baracca del DAP, ma soprattutto per illudere le persone che credono nella struttura attuale, la socialdemocrazia. Ancora di più viene usata per alimentare vane speranze tramite contentini. Ti racconto A, ometto B, così intanto stai tranquillo. Il libro di Claudio è una testimonianza, uno strumento che va a togliere il zozzo dalla faccia sporca dello Stato. Nel farlo, ha conosciuto il prezzo assieme a chi con lui ebbe il coraggio di raccontare stando dentro il ventre del nemico massacratore. Forse a volte ci si passa sopra con brevi pensieri quanto questi prigionieri hanno rischiato per voler raccontare la verità di uno dei più grandi drammi del carcere odierno. I morti di Sant'Anna, quelle giornate di marzo 2020, i mesi successivi di una corrispondenza e scambi densi di una responsabilità umana e solidale nei confronti di Claudio, di tutti i detenuti e detenute, i loro familiari, di chi rischia e lotta contro il carcere, sono parte pregnante della mia esperienza. Poter essere al fianco di Claudio e qui con voi è frutto della forza e dell'importanza della necessaria lotta per un mondo senza galere e gabbie. Carcere di Sanremo, Luca Dolce, detto Stecco.
1: E tra le preziosissime relazioni di solidarietà che si sono costruite in quel periodo, sicuramente rientra quella con Claudio, che continua fino ad oggi. Dopo 5 anni da quando abbiamo avuto la nostra prima, diciamo, conoscenza, nel dicembre 2025 il libro è stato finalmente pubblicato. Claudio l'ha scritto dal carcere, anzi da diverse carceri nelle quali dopo Modena è stato trasferito di volta in volta fino a giungere oggi a Secondigliano. E sicuramente quello che ci teniamo a ribadire è quanto sia complicato e anche rischioso prendere posizioni e prendere parola, come ha fatto Claudio, su ciò che è accaduto nel marzo 2020, stando ancora nelle mani dei propri aguzzini. E sicuramente questo l'abbiamo sempre definito come un atto di grande coraggio, ma penso anche di grande responsabilità, e poiché non è senza conseguenze potenziali, quantomeno diffondere il più possibile il libro è uno dei migliori modi per portare a Claudio tutta la nostra solidarietà e continuare a dare voce a ciò per cui lui in questo momento ha rischiato. Chiaramente i tempi di pubblicazione del libro sono stati molto più lunghi del tempo in cui Claudio l'ha scritto, e questo per via di una fisiologica difficoltà nella corrispondenza tra dentro e fuori, che è molto spesso ostacolata dalla direzione penitenziaria, proprio anche perché per evitare questa scomodità che trapelino alle

all'esterno notizie su quello che succede dentro le carceri. E nonostante questo, diciamo, il fatto di non demordere di fronte a queste difficoltà e di comunque mantenere una costanza e un impegno anche denso di responsabilità in questo tempo hanno portato alla pubblicazione del libro.

0: Il libro è dedicato a Slim Agrebi, Erial Ahmadi, Ali Bakili, Afed Shushan, Ghazi Hadidi, Artur Yuzu, Lotfi Ben Mesnia, Salvatore Piscitelli, Abdellah Rowan. Morti tra il carcere di Modena e i trasferimenti verso altri penitenziari.
1: Carlos Amir Perez Alvarez, Marco Boattini, Ante Kulik, morti nel carcere di Rieti, e Aitem Kedri, morto nel carcere di Bologna.
2: Dedicato ai 14 morti nella strage di Modena dell'8 marzo. C'è un passo del libro a pagina 72 dove mio figlio scrive: e se ci fossi stato io al posto di uno di loro, adesso mia madre mi avrebbe seppellito sapendo che ero morto di overdose da metadone. Non credo ci avrebbe creduto, ma ciò non toglie che quella sarebbe stata la versione ufficiale. E io avrei voluto che qualcuno lottasse per me, che qualcuno cercasse fino alla fine di far emergere la verità, di ridarmi la dignità toltami dal più mentace dei referti. Oggi sta a tutti voi, a tutti coloro che leggeranno questo libro, di non dimenticare, in memoria di chi non ha più voce, chiediamo giustizia.

Buongiorno a tutte e tutti. Oggi è un momento importante per me, poiché anche se non posso essere materialmente lì con voi, è la prima volta che entriamo in contatto. Purtroppo, come potete immaginare, sono ancora detenuto e attualmente mi trovo in carcere a Secondigliano. Mi hanno invitato ad essere qui virtualmente attraverso questo piccolo scritto. Come molti sanno, almeno chi mi conosce, non amo molto parlare ed esternare il mio lato conviviale, anche se a furia di stare chiuso in una stanza, a volte si corre il rischio di divenire logorroici. Quindi scusatemi in partenza se mi dilungherò un pochino. Come credo tutte sappiate, l'8 marzo del 2020 mi trovavo in carcere a Modena e ho vissuto in prima persona la protesta che si è verificata e che poi è degenerata in ciò che tutti conosciamo. Nei giorni successivi, i media hanno più volte sottolineato che il fattore scatenante della rivolta fu la negazione dei colloqui con i propri cari, anche se, almeno per quanto concerne Modena, le cose si svolsero in maniera leggermente diversa. In questo libro ho voluto raccontare quello che ho vissuto, le emozioni che mi hanno pervaso e accompagnato, ciò che ho visto con i miei occhi. Ho volutamente deciso di farlo in modo easy, come si suol dire, ossia il meno denso, politicizzato e opulento possibile. Ho scelto una linea a volte sarcastica e irrisoria, non per sminuire ciò che è accaduto quel giorno e che porta con sé una tragicità irrefutabile, ma come forma di arricchimento cercando un tratto che potesse arrivare in maniera semplice. Quello che è successo a Sant'Anna non solo è da ritenersi una strage di Stato, se si considera che dal momento dell'arresto sino alla data del rilascio siamo sotto la custodia, la responsabilità e la tutela dell'istituzione, ma altresì è da considerarsi l'ennesimo caso di insabbiamento, visti i continui tentativi di archiviazione che si sono susseguiti. Non ho scritto questo libro con la speranza di vedere agenti di polizia dietro le sbarre. Chiedere di arrestare le persone e gettare le chiavi, come spesso si sente dire, è solo la ricerca di un'inutile vendetta che non cambia ciò che è successo. Come persona non ho mai augurato la galera a nessuno, neanche al mio peggior nemico. Farlo non mi renderebbe né migliore né diverso dai miei carcerieri. Mantenere la memoria è diverso, ricordare cos'è successo è diverso, sperare che un giorno qualcuno ammetta i propri errori è diverso, ricordare le persone e ricordarle per la loro bellezza è diverso. Chi parla di carcere come di un vaccino essenziale per la società, di reinserimento sociale, di rieducazione, come mere forme di propaganda elettorale attraverso un populismo penale ogni giorno sempre più dilagante, come ha ricordato e come ha mantenuto la memoria delle persone che sono morte quel giorno? Ve lo dico io, come quella di tossici che sono morti dopo essersi bevuti litri di metadone. Perché questo è ciò che hanno usato per giustificare la fila di corpi esanimi che occupavano il piazzale del carcere. Certo, non dico che nessuno dei ragazzi avesse assunto delle sostanze, anche io ero lì. Quello che però volevo far emergere è l'incuria verso chi stava male e andava assistito, è la nefandezza nel colpire chi sotto effetto di sostanze non solo non poteva difendersi, ma probabilmente non era neanche in grado di reggere una carica. Nei momenti della rivolta, tra il fumo e il caos, tutti hanno perso di vista tutto. Oggi è facile puntare il dito, ma la verità è che la responsabilità, se di responsabilità si deve parlare, è di tutti. La responsabilità è dell'istituzione che non ha assistito e tutelato le persone che gli erano state affidate. La responsabilità è la nostra, che non ci siamo battuti per garantire la nostra sicurezza. È dei medici che non hanno certificato e disposto il ricovero in ospedale per chi non stava bene, succubi, assoggettati e accondiscendenti con le guardie. La responsabilità è degli organi che frettolosamente hanno voluto archiviare il tutto. La responsabilità è dei media, che sempre più in balia delle correnti politiche hanno frettolosamente ed erroneamente divulgato informazioni mendaci, etichettando coloro che sono venuti a mancare come tossicodipendenti che avevano assunto sostanze. Le autopsie non eseguite, le dichiarazioni stravolte e montate ad hoc per l'opinione pubblica. La responsabilità è di tutti coloro che, assuefatti dalla continua propaganda contro l'immigrato clandestino, bombardati continuamente dai mezzi di informazione che mai ci parlano di tutti gli stranieri che ogni giorno si alzano per andare a lavorare in questo paese, creano il mostro, creano e favoriscono il germinare della paura, la paura di ciò che non si conosce, la paura del diverso. La responsabilità è di tutti coloro che non si sono indignati dinanzi a codesto abominio, rimanendo comodi sul proprio divano. In tutto questo vorrei ricordare che anche i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si trovavano lì quel giorno hanno giocato un ruolo fondamentale prendendo parte all'ingranaggio del sistema.
Ai medici che forse oggi sono qui, vorrei dire una cosa. Non pensiate che le vostre mani non siano sporche di sangue. Non innalzatevi né ergetevi a moralisti. Molti vostri colleghi si sono guardati bene dall'omettere ciò che avevano visto, perché chiunque dinanzi a un corpo tumefatto, viola e con evidenti ecchimosi, si sarebbe posto delle domande. Cosa che sono sicuro abbiate fatto, ma quanti di voi hanno denunciato quei corpi? Quanti hanno scelto di mettere a rischio il proprio lavoro, le proprie certezze, quel piccolo fazzoletto di orticello che si sono costruiti nel tempo? La paura è lecita, specialmente verso un'istituzione che per secoli ha perpetrato le peggiori nefandezze, ma almeno abbiate la decenza di non nasconderla. Qui si parla di ragazzi, oggi li chiamano Maranza, in una logica di populismo mediatico che dopo aver fomentato l'odio razziale attraverso l'allarmismo ne legittima l'esclusione dal corpo sociale. La maggior parte di quei ragazzi sono venuti dall'estero con la speranza di trovare in questo paese delle condizioni di vita migliori e non si è capito come, o meglio non si è voluto capire, non sono più tornati dalle proprie famiglie. La condizione attuale è a dir poco esacerbante e lo spettro dell'odio razziale è dietro l'angolo e ciò che è successo a Modena ne è un esempio. Su 13 detenuti morti in quei giorni, solo uno era italiano, mentre gli altri erano tutti stranieri. Non so se sia stato un caso, ma mi verrebbe da pensare che anche nel picchiare l'estrazione sociale e lo status contino. Non siamo esenti da ciò che succede lontano da casa nostra, perché ciò che oggi non riguarda noi, domani potrebbe caratterizzare le nostre vite. Oggi vorrei dire anche che ci sono moltissime brave persone, e queste persone sono la maggioranza. Persone come quelle che ogni giorno ci supportano e ci sostengono, che non ci fanno sentire soli, che spesso si espongono insieme a noi e per noi. E anche grazie a loro se si è potuto realizzare questo piccolo progetto. Un saluto e un abbraccio a tutti. Claudio, carcere di Secondigliano, primavera 2026.

0: E allora, in diretta Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi, venerdì 12 giugno, avete ascoltato il viaggio neandertaliano di questa puntata. Stiamo parlando un po' delle forme di resistenza ai vari sistemi di internamento. Volgiamo quasi al termine della prima ora di questa trasmissione. E allora, Guns of Brixton, versione di Ciccia Libre.
1: Cuidado con las armas de Brixton.

E allora vi diamo giusto un paio di notizie flash che, se fate bene attenzione, potrete trovare anche a qualche angolo della città di Napoli. Alcune di queste riguardano proprio il carcere di Secondigliano, dove Claudio è recluso. La prima è che si ha notizia di un peggioramento delle condizioni interne con l'avvento mesi fa del nuovo direttore Marcello, tra le altre la chiusura anticipata dei blindi, la restrizione delle attività esterne, cibo scadente inferiore al fabbisogno quotidiano, negazione di colloqui anche a persone che ne avrebbero diritto per legge. Provvedimenti restrittivi che si inseriscono nella più ampia tendenza nazionale e in un clima peggiorativo. Citiamo tra questi la volontà del DAP di vietare l'uso dei frigoriferi nelle sezioni in vista dell'estate, motivata da ragioni di sicurezza, su cui ci auguriamo sia fatta marcia indietro, visto l'evidente intento provocatorio di questa misura. C'è poi la proposta di introdurre un nuovo organo di vertice autonomo dei reparti speciali operativi in carcere, come i GOM, che sia slegato dal DAP. Intenti che si aggiungono alla nuova norma dell'ultimo decreto sicurezza, che consente agli agenti penitenziari di infiltrarsi tra detenuti anche istigandone la commissione di reati, oltre che la nuova fattispecie di reato di rivolta e protesta in carcere, anche quando pacifica, approvata in uno dei precedenti decreti legge da questo governo. Tutti questi provvedimenti sono espressione dell'infame tentativo dello Stato di dividere e fomentare una guerra fratricida, e anche per questo clima è importante riparlare di quanto accaduto nel 2020. A chi è recluso diciamo forza, tenete duro, sempre solidali con chi si ribella.

La seconda notizia è che sempre dal carcere di Secondigliano alcuni detenuti e i loro familiari, tra cui Claudio, uno dei promotori, si sono auto-organizzati avviando il progetto di un sindacato dei detenuti e loro familiari, SINDEF. Per ora si tratta di un'associazione che principalmente si occupa di contrastare lo sfruttamento del lavoro in carcere per quei detenuti e detenuti che non hanno alternativa al lavoro per poter sopravvivere dentro. Sono diverse le cause sul lavoro che gli avvocati di SINDEF hanno vinto fino adesso contro lo Stato italiano, ottenendo il riconoscimento di buste paga non retribuite. Da ultimo, gli avvocati di SINDEF hanno sollevato per la prima volta la legittimità costituzionale di una norma dell'ordinamento penitenziario che consente di pagare il lavoro carcerario un terzo in meno di quanto previsto per la stessa mansione fuori dai contratti collettivi nazionali. Il Tribunale di Roma ha accolto la questione rimandandola alla Corte Costituzionale. Seguiremo le evoluzioni.

Ricordiamo poi che l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'inchiesta sulle torture nel carcere di Modena del 2020, partito dall'esposto di Claudio e altri detenuti, come avete sentito prima, si terrà al Tribunale di Modena il 16 giugno. Abbiamo anche notizia che il processo a Santa Maria Capua Vetere, a carico di agenti e direzioni del penitenziario per la mattanza del 2020, si avvierà a conclusione nel primo grado entro l'autunno. Nel frattempo, uno dei principali imputati, Fullone, che era al capo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria all'epoca, è stato nominato da Del Mastro a capo nazionale della formazione degli agenti penitenziari, e questo la dice lunga sul funzionamento della giustizia di Stato.

Infine ricordiamo che questa mattina c'è stata l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il ricorso contro il rinnovo del 41 bis ad Alfredo presentato dagli avvocati dopo la decisione del 30 aprile di rinnovare il regime per altri 2 anni. Non abbiamo ancora notizie, che però attendiamo nelle prossime ore.

Allora, ancora in diretta Radio Neanderthal. A breve faremo un po' il resoconto generale della situazione riguardo la costruzione di un nuovo CPR in Campania. Vi racconteremo un po' la storia del luogo Castel Volturno scelto dal governo per la costruzione appunto di questo CPR e vi racconteremo alcune belle storie. Restate in ascolto. Vai.

Alla sinistra della foce del più grande fiume del meridione, nonché il più inquinato, il Volturno, che partendo dall'Appennino abruzzese dopo una corsa di ben 175 km si getta nelle acque del Tirreno centrale, ci sono una serie di piccolissime località sul mare, da Castel Volturno fino a Licola, dove negli ultimi 50 anni i cambiamenti sono stati enormi, passando da uno sviluppo turistico ed edilizio straordinario all'insegna dell'illegalità e di una cementificazione da record negli anni 60.

Queste zone sono state caratterizzate anche dall'arrivo di tante persone da altri luoghi della Campania a causa del terremoto degli anni Ottanta, il bradisismo, e alla presenza di numerosi migranti sia da paesi dell'est dagli anni 90, e soprattutto in questi territori c'è la presenza della camorra e di una malavita organizzata che prima era solo legale, adesso si lega anche ad altre criminalità come la mafia nigeriana, presente entrambi dove c'è occasioni di grandi affari: tratta delle persone, gestione della prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti edilizi, smaltimenti di rifiuti e non solo.

0: Quella che state ascoltando è una canzone di Edoardo Bennato, appunto Allicola, che racconta sì dello splendore degli anni 70 di queste zone fantastiche, ma diciamo la canzone può anche racchiudere un po' il significato e la descrizione di tutti quei luoghi di cui vi parlavo, che appunto vanno da Castel Volturno scendendo Pescopagano, Ischitella fino a Licola. E oggi vorrei parlarvi però proprio di Castel Volturno, perché come dicevo prima l'attuale governo ha deciso di costruire un nuovo centro di permanenza per rimpatri.
1: Però a un certo punto arrivò l'avvocato Pasta che disse: che vi sa

di passione ebri contro tutti i canoni, ma a ritmo di begin.

0: Maar het maar die begin. Maar het maar die begin. Maar het maar die begin. Maar het maar die begin. Maar het maar die begin. Maar het maar die begin. Maar het maar die begin. Maar het maar die begin. Maar het maar die begin. Maar het maar die begin. Maar het maar die begin. Maar het maar die begin. Maar het maar die begin.
1: Allora, appunto, Castel Volturno, qui il degrado ambientale non ha risparmiato nulla, aria, fiumi, mare, natura, pinete, terreni, strade, abitazioni. Castel Volturno nell'immaginario di tanti italiani è stato ridotto a un paese con montagne di rifiuti per le strade, prostitute lungo la Domiziana, case diroccate e abusive, facilità di reperimento della droga, roghi tossici all'aperto sul territorio e non è stato fatto nulla per rimuovere e o bonificare le tonnellate di rifiuti tossici sepolti nel territorio infestato del basso casertano e alto napoletano, la cosiddetta e nota terra dei fuochi. Il rischio di cancro e tumori è altissimo in queste zone e non c'è famiglia che non abbia avuto o abbia qualcuno malato. Questa zona della Campania ha un tasso di rischio maggiore del 20% di tumori rispetto a tutta la regione e quindi al resto del paese.

nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale costiera, ormai lasciata indietro come organizzazione e sviluppo anche dalla vicina Mondragone. Le coste e i luoghi di villeggiatura del comune di Castel Volturno sono da decenni precipitati nella morsa del peggior degrado territoriale ed evidentemente anche amministrativo. I fasti e le tradizioni di un passato che hanno avuto il suo culmine nei mitici anni Ottanta, seppelliti da cumuli di immondizie che invadono sia le strade principali così come le spiagge libere, poche e sporche. Non ci sono colori o partiti politici che tengano né alcuna giustificazione per lo scempio di un territorio una volta ricco di promesse.

una delle caratteristiche di questo luogo è stato, diciamo, un crollo verticale che si è avuto delle quotazioni immobiliari, degli investimenti che sono stati portati avanti dai campani in questi luoghi. Difatti la zona è piena di case abusive abbandonate che però poi vengono occupate e di nuovo vissute. E questo è un processo che si è avverato anche nonostante ci siano state delle pratiche di condono, ma che sembrano mai evase. I fascicoli, diciamo, di questo condono sembrano irreperibili perché il comune, gli archivi del comune sono attualmente inagibili. Questo per dirvi che c'è stato un susseguirsi di amministrazioni fatiscenti, incapaci di controllare eventi ordinari o passeggeri, come per esempio la gestione, dicevamo, dei rifiuti sul territorio, quindi un totale abbandono anche delle persone che potevano lì semplicemente a trascorrere una vacanza, a fare un bagno, che è stata, diciamo, lasciata da sola. E poi ci sono queste politiche dei governi centrali, come appunto la costruzione del CPR, che a un certo punto segnano questi luoghi che sono maggiormente degradati e soprattutto segnano, come poi vi racconteremo, un fallimento da parte proprio dei governi centrali per la gestione e il controllo appunto dei processi migratori.

Quindi quello che appunto si registra è uno scarico, cioè scaricare verso le persone indigenti dove il disagio già esiste al fine appunto di ridurre al minimo le reazioni alle proteste, sembra essere un po' l'unico razionale della politica di accoglienza dettata dai governucci nazionali che mirano a creare dei veri e propri ghetti. Altro a proposito, se la Premier Giorgia Meloni si volesse allungare anche in queste zone, Caivano dista solo 20 minuti di auto, e anziché stare lì nelle stanze del Bottone, potrebbe vedere sul campo e farsi un'idea di quanto siano inutili i decreti di sicurezza. E avvertitela però, nel caso in cui volesse venire a fare un giro a Castel Volturno, di non passare per l'unico ponte che attraversa il Volturno sulla Domiziana, la strada litoriana, che è inagibile da 4 anni. Senza portarsi però, diciamo, indietro tutta quella pletora di ministeri, sovrintendenze, enti locali e regionali, di vario genere e varia natura, dai quali si attende ancora un articolato e tutto italico benestare a procedere.

Quello che state ascoltando è James Senese, il testo è America Cree, dall'album Il Passo del Gigante, un testo e una canzone che secondo me ci azzecca molto per quello che siamo.

Dicevo che questa canzone poteva un po' ispirare i racconti, le narrazioni, gli sguardi su tutto quello che è il litorale di Castelvolturno e di fino a Licola, perché spesso si è raccontato di come questo litorale potesse essere qualcosa di meglio addirittura di quello che hanno gli americani a Miami, perché purtroppo nel confronto spesso l'America, lo sappiamo per la storia del nostro continente, per la storia del nostro paese, è sempre purtroppo un punto di riferimento. Allora Senese fa bene a chiedersi: ma l'America cos'è? Dov'è? Forse faremo meglio a guardare realmente quello che accade nei nostri territori, che è anche diverso da quello che accade nel continente americano. Difatti quello che succede a Castelvolturno è molto lontano da quello che magari succede a Miami e sui litorali dove fanno aperitivi i divi e le star, perché a Castelvolturno molti migranti, soprattutto africani, si sono stabiliti qui da decenni ormai. I loro figli stanno crescendo qui e sono pienamente inseriti nei percorsi scolastici. Questi ragazzi giovani sono italiani di fatto, anche se non lo sono per la legge. I disagi per la comunità degli immigrati quindi continuano a essere innumerevoli, ma derivano principalmente dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e trovare un lavoro stabile che permetta una vita dignitosa e più regolare. Questa seconda difficoltà è condivisa anche da buona parte della comunità italiana, soprattutto per i giovani.

signorine che s'allamentavano. Dulcis in fundo, come dicevamo, la notizia degli ultimi mesi è che la regione Campania avrà il suo primo CPR proprio a Castelvolturno, cioè un centro di detenzione da 43 milioni di euro. A sancirlo non è stato solo il bando di Invitalia scaduto il 28 maggio scorso, ma l'esito del consiglio comunale straordinario convocato dal sindaco Pasquale Marrandino. Quest'ultimo è plurindagato per vicende che vanno dalla corruzione al voto di scambio e ancora non ha fornito alcuna risposta pubblica circa il passaggio di denaro avvenuto nel parcheggio di un bar tra lui e un tecnico appena incaricato proprio dalla sua amministrazione.

quello di Castelvolturno è solo uno dei 6 nuovi centri di permanenza e rimpatrio, appunto CPR, che il governo intende realizzare in Italia nell'ambito di una strategia di gestione dei flussi migratori che trova nelle espulsioni dei cosiddetti irregolari un cardine fondamentale. A partire dal decreto Cutro, il governo ha esteso fino a 18 mesi il tempo massimo di permanenza nei centri, saturando l'offerta di posti disponibili e puntando dunque ad aumentarne l'offerta, impiantando un CPR per ogni regione italiana, costruiti ex novo o realizzati riconvertendo strutture preesistenti in disuso.

a questo punto sembra che, diciamo dalla narrazione che stiamo facendo, che Castelvolturno non abbia alcuna speranza. Ma vorrei ribaltare la narrazione dominante raccontandovi la storia di ben due rivolte che hanno intrecciato la storia del territorio con le vite dei migranti.

magari qualcuno avrà da dire che Gioielliere e questa canzone non hanno proprio a che fare con quello che vi sto raccontando, però ci danno il ritmo per entrare nella prima storia, che è nota come la strage di Castelvolturno, un'uccisione violenta causata dalla camorra a opera della fazione del clan dei Casalesi, facente riferimento al boss stragista Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008.

Allora, circa 130 colpi esplosi in pochi secondi che hanno portato alla morte del pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi di Baia Verde Frazione, appunto di Castelvolturno, sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine, e di 6 migranti africane, vittime innocenti della strage, in 2 blitz distinti da parte dello stesso gruppo di fuoco, avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Gli immigrati africani si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Afunye Boa Eric, Christopher Adams del Ghana, Ela Dida Baba e Samuel Kwaku del Togo e Jemens Alex della Liberia, e si trovavano presso la sartoria dove lavoravano, Ob Exotic Fashion, appunto a Ischitella, altra frazione di Castelvolturno. Dagli accertamenti effettuati successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati, tutti giovanissimo, il più vecchio aveva poco più di 30 anni, era coinvolto in attività di tipo criminale, e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta mafia nigeriana, la quale, poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale. Una delle ipotesi formulate successivamente alla strage ricondurrebbe l'episodio a un messaggio che la camorra ha voluto dare alla comunità immigrate africane, ormai maggioritarie nel territorio, in vista dei progetti di riqualificazione del litorale Domizio. Un affare da diverse decine di milioni di euro nel tentativo di pilotare più facilmente gli investimenti destinati a creare un'area turistica nella zona. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, cacciando gli immigrati con cui si riteneva impossibile scendere a patti e controllare.

0: e mano me stregnano fino a spezzo fava sul saio e cane e bastone fanno figlie rione, canne e fama fanno bocche lione, guarda ma faccio mo
1: gente che si scippa faccio ma non più niente.
2: L'indomani della strage, il 19 settembre, centinaia di migranti connazionali delle vittime uccise la notte scatenarono una rivolta popolare a cui partecipò gran parte dell'intera comunità africana di Castelvolturno. Nelle prime ore del pomeriggio, centinaia di migranti diedero vita a un corteo di protesta che si avviò lungo la Domiziana, proseguendo per 10 km. Bloccarono e intasarono il traffico autostradale per ore, rovesciando e incendiando cassonetti dell'immondizia, ribaltando e danneggiando con bastoni e mazze le automobili parcheggiate e inoltre distrussero alcuni esercizi commerciali e attaccarono due autobus del comune, causandone il fermo e l'uscita forzata dei passeggeri. Un atto di coraggio senza precedenti, perché mai alla violenza della camorra si è risposto con una violenza istintiva, distruggendo tutto quello che si ha davanti. Non era mai successo in questo territorio che da una violenza azione della criminalità organizzata si rispondesse con violenza generalizzata. Ancora oggi quel giorno è dimenticato, ma il grido "italiani bastardi" risuona ancora nelle strade di Castelvolturno e chi vuole il CPR farebbe bene a ricordarselo.
3: Vi faccio un basso repregiativo.

0: Bazan.
1: La seconda storia che vorrei raccontarvi è accaduta a Santa Maria Capavetere, un paese della provincia di Caserta, non troppo distante da Castelvolturno. È una storia che inizia a Napoli il 18 aprile 2011.
2: Charge ton flingue, élimine cette poltrine.

dopo un breve soggiorno a Lampedusa e 7 giorni trascorsi nella stiva di un traghetto, 250 giovani tunisini che, nelle settimane successive alla cacciata del dittatore Ben Ali, sono partiti alla volta dell'Italia. Questa è, diciamo, l'inizio di questa storia. In quei giorni, diciamo, concitati migranti arrivati a Lampedusa venivano smistati nelle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano. A loro è toccato in sorte il centro di Santa Maria Capua Vetere, una tendopoli approntata in fretta e furia nel cortile dell'ex caserma Andolfato, proprio a Santa Maria Capua Vetere. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio, perché prima di entrare nel centro avevano trascorso una settimana in nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente, il 18 aprile, il traghetto ha attraccato nel porto di Napoli. Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capua Vetere non era ancora pronto. Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questi sono dettagli, perché dal 18 al 21 di aprile i 250 ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all'interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato 10 giorni prima sul traghetto che ha navigato per una settimana senza

0: Quando le porte della caserma si sono chiuse, ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio. Gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l'igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all'interno del centro. In quelle ore l'accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e legali, che sono riuscite a entrare solo dopo 4 giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste.
1: Mediterraneo e amore, venimi con te. Abdul, Slim, Totò, Najib, Tony, Raz, Raz, Raz. Madre dei miei fratelli sbarcati da zattere chiamate felicità, madre, madre, oh madre, madre dei miei figli che sognano oceani lontani.
2: Madre dei miei figli che sognano oceani lontani.
1: Ma poi vengono a piangere su di te, a darti altre lacrime, altro sudore, altro dolore. A Lampedusa mare in vus, a Lampedusa mare in vus, a Lampedusa mare in vus, a Lampedusa mare in vus.
0: Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i 4 legali. La parte in muratura della caserma Andolfato era inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce Rossa nel cortile, sono state montate le tende della protezione civile, una per ogni 10 persone circa, contornate da un doppio filo. E all'inizio c'erano delle reti e dei materassi, ma poi hanno sequestrato le reti perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare. I materassi erano poggiati direttamente a terra e fu un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C'era un solo bagno chimico e per andarci bisognava chiedere alle forze dell'ordine di essere accompagnati, per cui soprattutto di notte, quando le guardie si ritiravano, i migranti non potevano accedere ed erano costretti ad utilizzare bottiglie e buste di plastica. Consumavano i pasti sui bidoni e la spazzatura, perché gli erano stati sequestrati anche i tavoli.

Mediterraneo, sporco, amaro, Mediterraneo amore, tienimi con te, tienimi con te. Tienimi con te. Abdul, tienimi con te. Totò.

Il 25 aprile ci sono stati i primi scontri, le prime cariche della polizia, a seguito del tentativo di fuga di alcune persone. Quel giorno in molti sono riusciti a scappare e nel CIE sono rimaste circa 130 persone. Nelle settimane successive altri ragazzi sono fuggiti e l'8 giugno, quando il centro è andato a fuoco, erano rimasti solo i 98. A tutti era già stato notificato il diniego dalla commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'8 giugno un incendio ha messo fine all'esperienza del CIE di Santa Maria Capavetere, il primo, speriamo ultimo, della regione Campania. Dopo giorni di rivolta, la caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e tutti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del Sud Italia. Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ancora una volta, nella provincia di Caserta sono i migranti a indicarci la strada.

In Italia i centri di identificazione ed espulsione sono stati trasformati in centri di permanenza e rimpatrio già nel 2016. Una modifica in linea con la politica migratoria europea, che vuole più repressione e controllo della forza lavoro migrante necessaria alla propria economia. Non è un caso che, così come il progetto del ministro Piantedosi e del governo Meloni, sia di costruire proprio a Castelvolturno, in località La Piana, un CPR da 120 posti, proprio dove la popolazione migrante è più organizzata. La minaccia di questo CPR ha già mobilitato un ampio fronte del no, dall'ex canapificio di Caserta, Lega Ambiente, dagli scout ai padri colombiani, dalla Gescia ad Emergency, dai centri sociali a Mediterranea, dalla CGL alla UIL, dal presidente Fico alla Chiesa. Il 13 giugno a Napoli ci sarà un'iniziativa promossa da Mediterranea per documentare con immagini e testimonianze chi c'è stato e cosa accade nei CPR già aperti in Italia. Il 20 giugno il corteo dei migranti nel capoluogo campano, proprio a Napoli, che avrà tra i suoi punti qualificanti proprio l'opposizione ai CPR. A fine mese

Torniamo in voce qui in diretta da Radio Neanderthal, è ancora il 12 giugno, sono solo le 14.32 e ritorniamo un attimo all'inizio, forse da cui siamo partiti, per lo stesso motivo per cui abbiamo ritenuto fondamentale amplificare il messaggio che Claudio ha voluto farci arrivare attraverso il libro. La cronostoria anche che abbiamo fatto naturalmente si ricollega a questo che sto per dirvi, e cioè che la nostra storia la dobbiamo raccontare da soli e non c'è niente, nessuno a cui dobbiamo delegare quello che abbiamo da dire. Dunque, per lo stesso identico motivo, ora vi proponiamo la lettura del testo integrale della testimonianza che Alfredo ha rilasciato durante la seconda udienza del processo a carico di sei compagne imputati per degli episodi avvenuti durante la mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo. Alfredo non era presente in aula ma in videoconferenza al carcere di Bancali. E io ci tengo a dire che la bellezza del Ponte Radio è forse anche questa, e che ci mettiamo in relazione con le altre e con gli altri che a latitudini diverse hanno forse delle tensioni simili alle nostre. E sappiamo, perché l'abbiamo ascoltato, il Ponte di Radio Spore, che ha avuto un po' la nostra stessa idea e ha proposto parte di questa testimonianza. Dunque non ci basta, lo vogliamo fare anche noi, ma non per ripeterci, perché se il potere in tutte le sue forme vuole togliere la voce e tumulare vivo Alfredo, noi ci mettiamo volentieri di traverso.

Gesù Cristo si è scordato, o non c'è mai stato, e non parli me, con storto morto pozza ancora mangiare. Ma parli che si scede con bomba in una bomba, e chi muore prima nasce, e di chi nasce a farnesce, senza sapere vita crea. E chi fa di crescere sotto sola.

0: Da quanto tempo è detenuto e in quale regime?
1: Sono detenuto dal 2011, ma sono 4 anni, scattati proprio adesso, di 41 bis. Diciamo che nella mia vita ho fatto varie forme di carcere, dal carcere normale all'alta sicurezza. Il 41 bis è l'abiettizzazione del carcere, quindi ho visto l'essenza stessa, con il tentativo di annientare l'individuo tagliando ogni tipo di comunicazione. Nell'alta sicurezza sono stato a Ferrara e poi a Terni. Nel 2022 vengo direttamente trasferito qui a Sassari, in 41 bis.
0: Decide in quel momento di intraprendere lo sciopero della fame. Per quale motivo?
1: Certo, quasi immediatamente. Per spiegare le mie motivazioni, innanzitutto vorrei dire una cosa, inerente alla domanda che mi hai fatto. In questo momento per me è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e c'era Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare a loro la mia solidarietà, a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni ora. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro, che per anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è che questa specie di stato di eccezione, che il 41 bis, sta diventando veramente regola. Uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, bisogna capire, avere una minima idea di che cos'è questo sistema carcerario.

0: Per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla "uomo morto che cammina". La stessa cosa è qui, mentre cammino nel corridoio che nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano "prima, seconda", perché mentre tu attraversi il corridoio non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai viste in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 sole celle e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. Di solito le persone che sono a 41 bis, dopo tanti anni, sono delle persone alienate, non hanno più voglia di parlare, neanche più escono dalla prigione. La cosa che mi ha veramente colpito e che mi ha portato a fare lo sciopero è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è ergastolo. Sono persone che da 20 anni qui dentro davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo di erba. È una sensazione realmente terrificante, la censura è totale. Nel mio caso la censura, il senso del 41 bis è proprio non farti parlare, non farti scrivere neanche leggere. Ovviamente devo fare processi e processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni ad ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni che esaltano il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare musica o farmi leggere libri.
1: Senta, quanto è durato il suo sciopero della fame?
0: Credo che il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era pieno di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano, tutte in 41 bis, che andavano in giro con la carrozzella, con il catetere, si pisciavano addosso e si cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso la quasi certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo, perché era veramente assurdo.

0: Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita, sino quasi alla fine, è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e la volevano estendere oltre. Ci sono già dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni al 41, però volevano estenderlo al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, a iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato, e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato, effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha, però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro per motivi che abbastanza anche futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima.
1: Successivamente allo sciopero della fame, ha potuto notare un ulteriore irrigidimento delle condizioni detentive?
0: Allora, secondo me ci sono state sicuramente delle ritorsioni, però durante il periodo dello sciopero queste ritorsioni si erano allentate. La posta mi arrivava a frotte, ma lì dipende anche dall'attenzione dei media. Ci sono stati tanti fenomeni all'interno del 41 bis che ho notato, legati anche alla mia lotta. La prima cosa di cui mi sono reso conto è l'influenza che questo governo, attraverso Del Mastro, ha avuto rispetto sia alla volontà del DAP che alla direzione del carcere. Per esempio, sapendo che dovevano venire dei parlamentari a incontrarmi, nella loro ottica miseramente politica, per usare il 41 bis come loro strumento, qualche giorno prima che questi parlamentari arrivassero, mi hanno trasferito in un'altra sezione, dove c'erano dei boss. Così potevano rinfacciarmi questa cosa, perché dove stavo prima io c'erano persone che avevano una caratura molto molto minore. Poi grazie all'aver incontrato questi personaggi, tra i primi ad entrare in 41 bis, mi sono reso conto che anche il 41 bis, almeno agli inizi, non è servito tanto per non far comunicare i prigionieri con l'esterno, ma per zittire quelle persone che hanno avuto rapporti con lo Stato italiano in passato, con cui hanno fatto accordi che sono stati spesso non rispettati, e adesso li hanno seppelliti qui dentro per non farli parlare. Ho iniziato lo sciopero della fame quando mi sono reso conto del meccanismo assurdo in cui mi trovavo, che oltre ad essere liberticida, usa le persone come strumenti politici per dare addosso a una corrente o all'altra. Insomma, il motivo è questo.

0: Vorrei chiederle se lei attualmente riceve lettere o può scrivere lettere.
1: In questo momento non ricevo più lettere. Una volta mi venivano notificate, sequestrate e non date. Adesso invece non mi vengono neanche più notificate, spariscono. Sono certo che arrivano, ma non sono tipo mesi che non ne ricevo. Adesso ne ho ricevuta una dell'altro anno, di dicembre 2025.
0: Per quanto riguarda la possibilità di lettura, lei ha fatto delle richieste e le sono stati negati dei libri, anche quelli indicati nella lista da cui potrebbe attingere? Questo, diciamo, è un fatto che io conosco perché è stato reso pubblico.
1: Ecco, questo non lo sapevo e grazie, perché l'isolamento qui dentro è notevole. Sì, i libri ultimamente mi vengono bloccati. Allora vi spiego. Qui c'è la possibilità di avere libri dalla biblioteca, la piccola biblioteca di sezione del 41 bis. Quelli mi vengono dati. Poi, dopo qualche anno, sono riuscito a ottenere anche la possibilità di usufruire della biblioteca centrale del carcere. Ho avuto due volte i libri da questa biblioteca. Dopodiché le mie domande non sono state più soddisfatte. Sono state ignorate. Infatti ho fatto causa. Quando compro dei libri ogni tanto mi vengono bloccati. Ad esempio ultimamente mi hanno bloccato un libro sulla meccanica quantistica, uno sulle sette eretiche dell'inizio del cristianesimo. Sembrano delle ripicche, però fanno da scaricabarile. Il comandante dice che è colpa della direttrice, la direttrice probabilmente dirà che è il DAP, quindi non si sa. Posso dire che secondo me chiaramente sono ritorsioni, posso dire che non hanno voglia di comprarli, però in realtà i libri qui vengono comprati. L'obiettivo è quello di sfiancarti, di isolarti totalmente. Hanno iniziato col tagliarmi totalmente qualunque tipo di comunicazione con l'esterno e adesso addirittura cercano di impedirti di leggere dei libri. Devi stare lì davanti alla televisione come un idiota 24 ore su 24 e usufruire dei libri della biblioteca che sono pochissimi. Anche quando chiedi qualcosa al tribunale di sorveglianza, che poi alla fine, dopo tanto, un anno, due, riesce a ottenere, certe volte non vengono neanche rispettate le cose del tribunale. Ho dovuto lottare 4 anni per ottenere l'abbonamento alle scienze. Però questo è parte di quel meccanismo di isolamento che per me è importante ed è fondamentale rispetto a questo tipo di carcerazione che ha come obiettivo la tortura.

0: Qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali fatte in un determinato periodo che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più democratura perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato nei confronti dei compagni delle Brigate Rosse, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui, stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna, Sardegna già militarizzata, dove vogliono costruire altri 41. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo di... Però anche gli stessi giuristi lo dicono che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo di attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno scontando e rischiano mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente ne valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante perché è un'arma micidiale in mano ad uno Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui cos'è la democrazia è chiaro, è lampante, è una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti che hai non vengono neanche rispettati perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri. Ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che comprano loro in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e anche questo governo, che chiaramente fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41 perché è fondamentale. Scusate la confusione, però non avendo il foglio, che dopo un po' il 41 ti rincoglionisce, perché l'isolamento dopo un po' finisce che parli sempre delle stesse cose.
1: Lei ha percepito che le manifestazioni di solidarietà dall'esterno abbiano portato in qualche modo un contributo anche all'interno e anche alla sua condizione?
0: Sì. Nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho un fine pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso che qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri che stanno qui dentro e che non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri e io non faccio distinzioni tra un mafioso e uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero.

0: Quindi, secondo me, è un problema che riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali. Questo è talmente lampante. E comunque saluto tutti i compagni che mi stanno vicino.
1: Attualmente le è stato riconfermato il 41 bis. Come si sente e che tipo di comunicazione a riguardo ha ricevuto? E rispetto al Furi, che notizie, anche tramite quotidiani o altro, è riuscito a ricevere?
0: La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 fogli. Neanche i super boss di solito lo riconfermano con due paginette. Anche i super boss di solito lo riconfermano con sole due paginette. Qui sono tutti sorpresi perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche Totò Riina hanno fatto 80 pagine. Praticamente lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo, di cui non sapevo niente, perché lo scopo è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto fitto di tutte le azioni successe in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la mia solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi del contesto, in qualche modo mi ha reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Hanno esaltato la mia figura, mi hanno fatto quasi da cassa di risonanza, perché quando stavo in alta sicurezza avevo i contatti con i compagni, però non avevo un'influenza così forte. Da quando sono al 41 bis, beh, questa è una cosa buona, le mie parole comunque poi sono girate di più. Quindi nel mio caso c'è un po' questo paradosso. Paradosso che è addirittura scritto nei fogli che ho letto. L'ultima volta che avevo discusso il 41 avevano dato pareri positivi perché uscissi. Dopo è stato riconfermato secondo me come ritorsione e adesso che le mie parole girano dicono che è un'influenza maggiore. Non so allora cosa intendono con influenza rispetto agli anarchici, dato che noi ragioniamo individualmente. Comunque dicono che è un'influenza maggiore, quindi anche se prima non ero pericoloso, adesso il 41 mi ha reso pericoloso. Insomma, il cane che si morde la coda.

0: y yo lo haré. O de oro mamaqueña, o de los chavos chavos rebelión. Solo malo, lo mamaqueña, pero que los chavos colirones. No me lo lío, mi mamaqueña, muchachas, se quiere ver y un. La rumba, papá.
1: Comunque, rispetto a tutti quelli che sono al 41 adesso e anche in passato, ho avuto il fascicolo più grande informativo mai visto. L'ha detto sia chi me l'ha consegnato, sia gli altri detenuti con cui ho parlato, sia gli avvocati. È una cosa abbastanza indicativa di quello che è diventato il 41, una specie di involucro vuoto che non sanno neanche più a cosa serve. Serve, sì, serve come un'arma a disposizione quando le condizioni sociali muteranno e allora potranno censurare qualunque tipo di dissenso, perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, dunque, quindi, per le mie parole.

0: Okay, so before you talked about getting in touch with plants makes you feel
1: Veramente tutto super interessante,
0: attracted
1: sono super contenta che stiamo facendo questa intervista. Ok,
0: to
1: allora, prima parlavi del fatto che entrare in contatto con le piante ti fa sentire calmo, rilassata, ti fa sentire meglio perché comunque ti riconnette alla natura, al mondo reale. E appunto, sono curiosa di sapere se hai notato una differenza in questo processo di connessione con le piante tra i corsi in presenza, tipo quelli che fai, come dicevi, due volte l'anno, o magari invece i corsi online.
2: Beh, sì, certo. Nel corso online incoraggio le persone a sviluppare una parte pratica con le piante, quindi che includa qualcosa di fisico per quanto possibile, qualcosa che coinvolga il corpo. Può essere stare seduti all'aperto con una pianta, partecipare a un orto comunitario. Penso che questa relazione incarnata sia la cosa più importante. Beh, sì, certo, quando le persone partecipano ai corsi in presenza si vede proprio l'impatto trasformativo, cioè per esempio vedere dal vivo un'erba di cui avevano solo letto nel corso, perché molte delle persone che partecipano hanno già seguito il corso online, quindi per loro è tipo wow, ma sto davvero assaggiando la melissa, oppure sto provando questo rimedio alla rosa, o sono seduta sotto un biancospino e magari per loro è la prima volta nella vita. E quindi sì, penso sempre che questa esperienza fisica, concreta, attraverso il corpo sia davvero qualcosa di potentissimo.
1: Ok, no, bello, mi torna tutto. mi piacerebbe a questo punto anche ricordare a chi ci sta ascoltando che nell'erbario anticarcerario, che appunto è anche acquistabile volendo dal tuo sito, c'è una parte molto bella, mi sembra sia uno degli ultimi capitoli, in cui parli di come entrare in contatto con le piante, cioè insomma di come ti è successo a te. E quindi anche come consigli, diciamo, di provarci, ecco. E sì, è un aspetto molto interessante, diciamo, quello di conoscere le piante come fossero, cioè, vive, però vive sono davvero vive, ma come se fossero, come se potessero essere anche delle nostre amiche, delle nostre alleate. Ok, vorrei chiederti a questo punto come fai a produrre i rimedi che utilizzi e che diffondi, se magari sei te a raccogliere, sei te a prepararli.
2: Sì, allora, vabbè, immagino ci siano due versioni, c'è la Nicole pre-bambino che faceva tutto da sola, raccoglieva, coltivava, lavorava tantissimo il terreno, camminava chilometri per cercare le piante e tutte queste cose. Poi, da quando è nato il bimbo, è tutto un po' più difficile, quindi ora poi che può camminare, se usciamo vuole correre ovunque, quindi è complicato. Però quando sarà più grande potrà aiutarmi a raccogliere le piante, sarà diverso. E quindi adesso devo comprare più piante, spesso da coltivatori locali, il che è bello, eh? Inoltre c'è un'azienda che vende erbe biologiche essiccate da cui acquisto dei prodotti. E poi preparo anche dei prodotti chiamati glicerinati, che sono erbe in glicerina vegetale biologica, e li preparo usando delle slow cooker. Anzi, ne ho diverse e tutto praticamente un edificio pieno di slow cooker che producono i vari preparati. E quindi sì, al momento è un mix. Compro più cose di quanto abbia mai fatto in questo momento, però perché non ho abbastanza tempo. Però quest'anno uno dei miei obiettivi è creare, diciamo, più collettività nella produzione di rimedi e far partecipare più persone. Per questo ho avviato la Black Flag Herbal Clinic, così può diventare un vero processo collettivo. Prima mi sentivo a disagio a far pagare qualcuno per ricevere aiuto e allo stesso tempo dipendere dal lavoro non retribuito. Non mi piaceva. Ma se ho un progetto separato che offre medicine gratuite alle persone, allora sono molto più felice. Cioè, sono molto felice di aver ricevuto aiuto. Non so se ha senso. Vabbè, insomma, il maledetto capitalismo. Comunque, in breve cerco di fare più medicine possibile. Tutto ciò che non riesco a fare cerco di comprarlo da compagni e fornitrici che abbiano un minimo di integrità. E nel capitalismo è un po' più complicato, ma ci provo.
1: Ok, sì, mi sa che riesco solo a immaginare quanto sia impegnativo il lavoro di preparare tutti questi rimedi, mi sa che richiede un sacco di tempo.
2: Sì, infatti ho iniziato a pagare un paio di persone per aiutarmi, solo per 4-5 giorni, per preparare grandi quantità in una volta sola. E questo aiuta molto, soprattutto nei pacchetti di erbe che distribuisco in centinaia, ma forse anche migliaia ogni anno. Quindi sì, è difficile, soprattutto con un bambino piccolo, ma ci sto arrivando.
3: You know, like comrades or from suppliers that, you know, have some kind of integrity in capitalism. It's a bit difficult, but yeah.
0: Okay. Yeah, because I can just imagine how how big is the work of making all these medicines? Like, I think it takes a lot of time.
3: Yeah, I've started paying like a couple of people to help just for like 4 or 5 days, like to just make loads at once. And this is helping a lot, like with these herbal care packages, which have like a, you know, I'm just distributing like hundreds, like if not like thousands, like each year. So yeah, like it is difficult. Especially, yeah, with a toddler. Oh, I'm getting there.
0: So. Okay. Okay, then I'd like to, maybe we change a little the subject. But...
1: Va bene, dai, ho capito. Senti, allora, cambiando un attimo soggetto, o meglio, diciamo, contesto della storia, ecco, ti volevo chiedere, prima hai parlato, accennato, di quando sei andata alla frontiera in Francia, e quindi ti volevo chiedere se vuoi un po' parlare di com'era questo progetto, come funzionava lì, anche perché, ecco, se ho capito bene, adesso non ci stai più andando, giusto?
2: Sì, sono ancora molto coinvolta nel progetto, facendo raccolta fondi e preparando le medicine. Io preparo tutti gli sciroppi per la tosse e altre cose, però purtroppo non sono riuscita ad andare di persona a lavorare nella clinica a causa del bambino. E la clinica erboristica mobile di Calais cerca di operare ogni mese, ma spesso è difficile per motivi economici. Normalmente è una settimana al mese e lavoriamo a Calais e Dunkerque nel nord della Francia. Abbiamo un team composto da un medico e altri tre erboristi e a volte qualcuno che fa da traduttore. Abbiamo anche un furgone e ci spostiamo nei vari accampamenti della zona per offrire primo soccorso. Abbiamo una postazione interna dove supportiamo le persone con tosse, raffreddori, infezioni respiratorie superiori e problemi gastrointestinali a breve termine come per esempio la diarrea. E poi c'è una postazione esterna per medicazione e cura dei piedi, ad esempio per le infezioni fungine. Tutto questo è fatto in solidarietà con persone in movimento che vivono ovviamente in condizioni terribili a causa dello Stato, del razzismo e della violenza del regime delle frontiere. Vediamo spesso ferite causate dalla violenza della polizia e persone che rischiano di annegare cercando di raggiungere il Regno Unito. Quindi è molto intenso. Ma le persone che assistiamo però amano davvero molto la medicina erboristica perché provengono da contesti dove ci sono tradizioni molto più forti di uso delle piante. Quindi è bellissimo poter parlare con loro di piante e rimedi. Prepariamo tutte le medicine da soli ed è un progetto veramente enorme, costoso da gestire, che richiede molto lavoro di base, organizzazione e formazione. E sì, ci sono stati molti stress negli anni, specialmente durante la pandemia, però penso che sia un bellissimo esempio di solidarietà erboristica. Tutte queste medicine sono efficaci in questo contesto, per esempio per impedire che tosse o raffreddore si trasformino in qualcosa di più grave come una polmonite e per aiutare con la guarigione delle ferite, come morsi di insetti o altre conseguenze di chi vive all'aperto. E è un esempio incredibile di solidarietà e anche di medicina erboristica applicata in pratica. Sono ancora super appassionata e penso proprio che quando il bimbo sarà un po' più grande tornerò a lavorare in Francia, sì, ne sono sicura.
1: Ho capito. E, senti, le persone che passano dalla frontiera, che provano ad attraversarla, quanto tempo restano lì nelle situazioni di confine? Cioè sono solo di passaggio, quindi magari restano una notte, provano a ripartire il giorno dopo, magari insomma, anche tempi più prolungati?
2: È molto variabile. Alcune persone restano solo per poco. Per esempio, se qualcuno ha un po' di soldi per pagare qualcuno che gli aiuti a trovare un posto su una barca, magari resta solo poche notti nei campi. Altri invece possono vivere lì per anni, dovendo fare anche lavori sessuali o altre cose per sopravvivere. Purtroppo questo fenomeno è molto legato al razzismo. Spesso sono ragazzi provenienti dal Sudan, per esempio, che non hanno soldi e per loro pagare qualcuno per attraversare è davvero difficile rispetto a chi ha più risorse economiche. Quindi non è raro che tu vada lì un mese e poi il mese successivo veda le stesse persone e nel frattempo stanno cercando di attraversare provando a salire su camion o sulle barche. Ho incontrato intere famiglie che sono morte una settimana dopo, inclusi bambini. Ho incontrato un bambino e una settimana dopo era sul fondo del mare, cioè una roba terribile. Immagino che molti ascoltatori abbiano fatto lavori di solidarietà con i rifugiati, ma è davvero sconvolgente vedere a cosa le persone sono sottoposte, come devono vivere, quali rischi devono affrontare cercando di arrivare nel Regno Unito. Abbiamo visto persone torturate in Libia, persone che hanno perso una gamba perché esplosa dai talebani, c'è così tanta violenza, è davvero intensa. La polizia in Francia e ovunque in realtà può essere spietata, ma lì è particolarmente violenta, vediamo davvero molta violenza, è la polizia. Quindi sì, cioè, le persone restano lì per periodi di tempo molto diversi.
0: Ok, scusa, forse me lo sono perso, ma quando dici appunto che andavi lì, ci andavi appunto una volta al mese, quindi ci stavi qualche giorno e poi tornavi indietro?
2: Sì, sarebbe tipo una settimana intera e poi torniamo nel Regno Unito. Abbiamo discusso molto su se fosse possibile mantenere una presenza più lunga, ma il problema è che facciamo tutte le medicine da soli e solo per 5 giorni servono circa 3.000 sterline perché vediamo centinaia di persone. Fare questo tutti i giorni dell'anno richiederebbe praticamente decine di migliaia di sterline ed è una roba, cioè, stressantissimo perché è così difficile ottenere donazioni, fare raccolte fondi, vendere magliette, cioè richiede tantissima energia e te ti senti sempre pensare, ma ci servono più risorse. Quindi sì, per ora è solo una settimana al mese e questo sembra abbastanza sostenibile, anche se resta una vera sfida.
0: Ok, ho capito. E quindi le 3 settimane del mese, diciamo, in cui non ci siete voi, c'è un'altra clinica che vi sostituisce?
2: Allora, non c'è una clinica di medicina erboristica sostitutiva, ma ci sono altri gruppi. C'è un gruppo fantastico chiamato No Borders Medics che opera a Dunkirk. E sono straordinari, hanno un'ottima politica e hanno una presenza stabile. Poi ci sono Medici Senza Frontiere e anche un altro team di primo soccorso britannico chiamato FAST. Quindi c'è qualche servizio sanitario e inoltre nella zona c'è un reparto ospedaliero che vede persone senza documenti. E molti rifugiati però non sanno nemmeno che esiste, quindi una parte importante di quello che facciamo con la clinica è dare informazioni. Abbiamo volantini tradotti in circa 20 lingue su dove trovare l'ospedale, dove ricevere cibo, dove trovare distribuzione di vestiti. Il nostro obiettivo è sempre supportare le persone che devono andare in ospedale e facciamo anche advocacy dentro l'ospedale perché, come sai, ci sono persone razziste, quindi aiuta avere un volontario bianco che parla francese per assistere le persone. E le 3 settimane tra un viaggio e l'altro le passiamo a fare altre cose, quindi preparare medicine, raccolte fondi e tante altre attività.
0: Ok, ho capito. E mi chiedevo invece com'è il rapporto vostro con la polizia, cioè vi rompono le palle, avete problemi, anche dal punto di vista legale, cioè per voi sarebbe legale stare lì con la clinica?
2: Allora, è un po' complicato per quanto riguarda la medicina erboristica in Francia, perché in realtà è illegale praticare senza essere medico. Noi abbiamo medici francesi nel progetto, il che aiuta, ma sì, subiamo molestie dalla polizia che vogliono controllare i documenti e cose del genere, però ovviamente non è nulla rispetto a quello che subiscono i rifugiati. Qualche anno fa, per esempio, il mio furgone è stato completamente distrutto da fascisti dopo una lite con la polizia, mentre cercavamo di distribuire aiuti in un sito che cercavano di bloccare. E la mattina successiva, verso le 5, ho sentito un botto e il parabrezza era stato colpito. Per fortuna, nel giro di poche ore abbiamo preso un altro veicolo, ho fatto una raccolta fondi e siamo riusciti a sostituire il parabrezza. Purtroppo adesso l'estrema destra, specialmente dall'Inghilterra, viene in Francia per colpire le persone in movimento e i volontari. E le cose sono sempre state tese, ma mi preoccupo che la situazione possa peggiorare. Però vedremo come andrà.
1: Ho capito, che lavoro enorme. Comunque sì, mi sembra veramente bellissimo il fatto di usare l'erboristeria anche in questo ambito qua, di supporto proprio alle persone, per provare in qualche modo a lottare contro tutto questo stress, tutta questa repressione dello Stato. Quindi veramente un bellissimo lavoro quello che fate. Benissimo, allora senti, ti ho chiesto già tantissima roba, ci hai dato un sacco di informazioni interessanti, quindi direi se vuoi aggiungere qualcosa, cioè, tanto potremmo continuare a parlare per ore, però insomma magari a un certo punto troviamo una fine.
2: Sì, certo, purtroppo devo andare tra poco, ma credo di aver dimenticato di dire all'inizio che ho fatto un libro che si chiama Herbalism and State Violence, che parla di tutto questo, quindi di tutti i diversi progetti, di come preparare pacchetti di erbe per persone che vivono repressione, di tutto sulla clinica a Calais, le nostre varie ricette, come lavorare con il sistema nervoso. No, è solo in inglese, ma se qualcuno fosse interessato a questo lavoro può comprarlo quindi come libro fisico da Active Distribution oppure come ebook sul mio sito, e in inverno sarà anche pubblicato da PM Press. Questo libro quindi raccoglie, diciamo, tutto ciò di cui abbiamo parlato in un unico posto, quindi potrebbe essere una buona risorsa per concludere.
1: Ok, perfetto, perfetto, grazie mille. E, ok, quindi concludo anch'io dicendo che, appunto, come accennavi già prima, tramite il tuo sito c'è un modo di darti donazioni, quindi io ecco, diffonderò tutti i vari link utili affinché questo possa essere fatto, quindi nella pagina del sito, insomma nella pagina di questo podcast poi rimetterò ecco, il link al tuo sito. E quindi grazie appunto ancora tantissimo. Se devi andare via subito non c'è problema, altrimenti magari ti avrei chiesto la pianta storia così alla fine.
2: Cavolo, sì. Ok, allora posso solo, diciamo, ripeterti rapidamente che sceglierei il dente di leone, che è anche quello che mi portava a dormire sotto in cuscino in cella, quindi sì, ti direi così. E comunque puoi leggere questa storia anche nel libro Erbario Anticarcerario.
1: Ok, ok, perfetto. Sì, sì, è una storia molto bella, infatti me la ricordo. E, grazie mille allora tantissimo, è stato veramente super bella questo collegamento. E, restiamo in contatto, i microfoni di Radio Wombat sono sempre aperti e quindi anche per progetti futuri, insomma, ci possiamo ricontattare. Grazie, ciao.
2: Grazie mille, ciao.
0: There is the way of getting new donations for all the different projects you do. And of course, I will copy the link of your website on the podcast page of this episode.
2: Amazing.
0: So, yeah, listeners can find it. And yeah, I really thank you so much. I don't know if you really have to leave, no worries. Otherwise, I would ask you the plant story.
3: Oh yeah, but... shit. Yeah.
0: Okay.
3: Well, but... I can just say again about like the dandelion, that like this was my gateway herb of like finding this herb in the prison garden and sleeping with it under my pillow, and like, yeah, like you can read about this story in the Prisoner's Herbal book.
0: Yeah, okay. Yeah. It's a very nice story. Yeah, very cute also. Yeah. Okay, thank you so much then. It's been
3: thank you.
0: So important. Thank you again so much.
3: Amazing.
0: Nicole,
3: no problem.
0: Yeah, keep in touch, and the Wombat Radio microphones are open for other projects that you will manage to do in the future.
3: Perfect.
0: Yeah.
3: All right, take care. Thank you so much.
0: Yeah, thank you so much.
3: Cheers. Okay, bye.
0: Bye bye.

0: 10 giorni di ininterrotti bombardamenti a tappeto su Aleppo, la città martire è diventata simbolo della guerra civile siriana.
1: Oltre 200 civili sono morti nell'ultima settimana nei bombardamenti aerei che hanno colpito anche due ospedali e ucciso l'unico pediatra.
0: Il 2016 è stato un anno terribile per il numero di migranti morti in mare. Nonostante il dispiegamento di operazioni sulla rotta del Mediterraneo, si è registrato il picco con oltre 4.500 vittime
2: stimate. Il problema non è distribuirli sul territorio, così invece che guadagnarci uno solo ci guadagnano in centro. Tutti gli altri, non in giro per gli agriturismi della Toscana, a casa loro a ricostruire il loro paese. In Italia ne abbiamo fin troppi.

0: Loro poi, insomma, pensa che come band Battle Surfers partì essendo una band da Lookout Record, quindi proprio scuola anni 90, come d'altronde le Bikini Kill, quindi insomma proprio tradizione che si rinsalda anche per dei concerti che sono veramente un avvenimento.
1: Ecco, e in questa data, che sarebbe l'11 settembre a Austin, appunto suoneranno anche con i Power Plant, che sono un gruppetto di quattro buttei di Londra, diciamo.
0: Londinesi.
1: Iniziò tutto con un one man band, synth punk, roba un po' strana che dopo magari andremo anche ad assaggiare un pochino.
0: Che poi si è allargato a formazione.
1: E poi si è allargato a formazione, ha fatto un album molto, molto carino che si chiama People in the Sun. E ecco, oggi ci faremo accompagnare da tutto questo popò di musica. Intanto torniamo ancora alla partenza con le Bikini Kill con Bloody Ice Cream from Reject All Americans, l'album, penso il primo.
0: Eh sì, proprio quello che ha tracciato il solco, diciamo, per le Bikini Kill band.
1: E partiamo con questa e dopo faremo un piccolo sommario di quello di cui parleremo in questa puntata.
0: Radio Stacchio, Bikini Kill.

0: Bikini Kill con Bloody Ice Cream, tra l'altro dal titolo dell'album Reject All American, è nata poi in maniera un po' ironica, ma comunque insomma sempre di discreto successo, non certo all'altezza delle bikini, la band di All American Rejects.
1: Ah, questa è una novità per me.
0: È comunque un testo epocale, come dire, un manifesto, diciamo, questo disco, si può definire così, del movimento Girl Riot Pride, che sicuramente in quegli anni nella scena non era ancora allo stato di adesso, ma proprio ha avuto la forza di potersi consolidare con personaggi così, come le Bikini Kill, Caterina Anna e tutto questo genere, insomma.
1: Incredibili, incredibili. Oltretutto, vabbè, il tour che faranno purtroppo sarà tutto oltreoceano, quindi.
0: Nordamericano, eh sì, insomma, giocano in casa, però se per una data, diciamo, mi scomodano i Battle Surfers e poi gli altri che hai detto che vengono proprio da Londra, quindi insomma cambiano
1: Esatto, i Power
0: continente,
1: Plant.
0: roboanti, Power Plant, comunque insomma c'è molta molta carne
1: E
0: al
1: dopo ce
0: fuoco.
1: li andremo anche a assaggiare, ma prima facciamo un po' una. Cioè, in realtà parleremo semplicemente di due aggiornamenti oggi, perché non abbiamo altro preparato in saccoccia. Uno è un po' più che aggiornamento, è un po' un seguire la vicenda di Abrar Gerrard, la ragazza che ha perso la vita all'interno del carcere di Trento ormai 2 settimane fa, 3 settimane fa ormai, e cercheremo di seguire un po' i punti della vicenda e vedere come si sta sviluppando un po' la solidarietà intorno a questo avvenimento. E poi parleremo un po' dell'operazione Trilussa Trastevere, giusto per fare due considerazioni, visto che oggi c'era il terzo appuntamento dato appunto per solidarizzare in piazza su questo tema. Noi parliamo, passiamo un attimo ancora a sentire l'ultimo pezzo delle Bikini Kill, poi le lasceremo qua all'inizio e proseguiremo insieme la puntata con i Power Plant.
0: Sempre da Reject All American, un'altra traccia delle Bikini Kill che si aprono alla grandissima in questo momento e periodo assieme.

0: Aprimmo la prima puntata dello storno con questa vicenda. Domenica 24 maggio si è diffusa la notizia che una ragazza si era impiccata nel carcere di Spini di Gardolo. Già in serata trapelava che le sue condizioni fossero disperate e si parlava di morte cerebrale. Dal poco che hanno riportato i giornali nei giorni seguenti si sa che Abra Gerrar avrebbe compiuto a breve 22 anni, che era stata trasferita a febbraio a Trento dal carcere di Verona, che proveniva dalla Lombardia, che le rimanevano da scontare 5 anni e che aveva iniziato a frequentare un corso di gelateria in carcere. I secondini fanno sapere che aveva manifestato una certa indole ribelle e che era attenzionata per la possibilità che tentasse il suicidio. Il giorno prima la casa circondariale di Trento aveva ospitato un incontro del Festival dell'Economia con il relatore in videoconferenza, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che nell'occasione ha avuto la faccia tosta di affermare che non esiste un rapporto di causa-effetto tra sovraffollamento e suicidi, rallegrandosi che i suicidi nel 2025 sono stati meno che nel 2024, cioè 76 invece che 83. Quello di domenica è almeno il 25esimo suicidio in carcere in Italia dall'inizio di quest'anno e il secondo a Spini nel giro di 5 anni. Poi le statistiche ufficiali infatti non contano chi muore in ospedale dopo un tentativo di suicidio. Non sappiamo la dinamica, proseguo a leggere, esatta di quanto è successo, ma tanti episodi simili degli anni scorsi e le esperienze di chi è in carcere ci è stato, di chi in carcere ci è stato, ci fanno concludere che se è stata lei a mettersi il cappio al collo, è stato tutto il sistema carcerario a fabbricare la corda e a stringere il nodo. Nel 2023 Indira, a cui aveva negato il trasferimento in un carcere più vicino alla famiglia, era stata lasciata a morire dalle guardie che hanno atteso prima di chiamare i soccorsi. Ed è notorio che la magistratura di sorveglianza di Trento nega sistematicamente ogni richiesta dei detenuti e delle detenute. A Spini la percentuale di consumo di psicofarmaci è tra le più alte in Italia. Sono frequentissimi gli atti di autolesionismo e, come in tutte le carceri, sono giornaliere le angherie e i soprusi dei secondini. Ogni morto in carcere è morto di carcere, la cui responsabilità è tutta di chi mette e tiene in carcere le persone, magistrati e secondini. Nei giorni scorsi abbiamo portato solidarietà fuori dal carcere ai detenuti e alle detenute per fare sapere la notizia di quanto accaduto alle sezioni dove si sapeva e non far sentire sola o solo chi invece ne era al corrente. La risposta, sia il maschile che il femminile, è stata calorosa, rendendo chiaro che per tanti reclusi la morte di una compagna di prigionia non passa come se niente fosse, e che solidarietà è ancora una parola con un significato. Ora portiamo la notizia in città e davanti al tribunale di sorveglianza, perché questo fatto non deve passare in silenzio come una tragica fatalità, ma si deve sapere che è chi è responsabile di questa morte, come della sofferenza quotidiana che lo Stato elargisce dietro le mura di Spini. Questo è un testo che avevamo già letto, ma conveniva anche ripetere, che abbiamo trovato su internet, su rovescio.info, ed è del 29 maggio. E la questione appunto ha proseguito, c'è un nuovo una chiamata in solidarietà appunto che è il 24 giugno, tra 2 giorni, mercoledì. E torniamo a leggere quindi. Non scordiamo Abrar e chi l'ha uccisa. Interventi e materiale informativo. Abrar Gerrar è stata uccisa dal sistema carcerario. La morte di una ragazza di 21 anni riflette il normale funzionamento della giustizia, dei tribunali e del carcere. Perché ogni morte in carcere, suicidi compresi, è una morte di carcere. A un mese dalla morte di Abrar, non facciamo cadere il silenzio su questa vicenda. 24 giugno 2026, Parco Duca d'Aosta, 30. Dalle 18 interventi e materiale informativo. Ecco, questo era un po' l'aggiornamento.
1: Ascoltandolo lo storno su Radio Stacchio 1359, modulazione di ampiezza nello stream del buon Bartolomeo, info e fatti appunto dello storno.

0: Hey My Dogman, The Power Plant, la traccia che ce li introduce, ce li fa veramente belli piacciucchiare dal loro dischetto People in the Sun allo storno in diretta su Radio Stacchio 1359, modulazione di Ampizza.
1: Esatto, questo è People in the Sun, un album del 2019.
0: Carino, eh?
1: Curiosità, sì. Il cantante che inizialmente faceva
0: One Man Band.
1: Esatto. E cosa successe? Praticamente lui prima del 2017 manco conosceva l'ambiente punk, non suonava né niente. E sì, condividendo casa invece con un batterista immerso in mille band, è stato un po' trascinato dentro. E 2 anni dopo hanno fatto questo album qua.
0: Cavolo, ha fatto una bella, robetta, un bel focus
1: non
0: sul
1: da poco,
0: genere,
1: non da poco.
0: Sicuramente. Già, molto molto piacevoli. Power Plant da Londra.
1: E ascoltiamoci UK. Anche la seconda, e quello era il primo, Mr.
0: Dogman.
1: Esatto, My Dogman. Era la prima, la seconda è Snake Eyes. Ci sentiamo anche questa per poi passare ad altre letturine.

0: Power Plant da London, UK, con la traccia Snake Eyes dal loro dischetto People in the Sun. Power Plant che ci sono venuti così a fagiolo in questa selecta, anche da ricordare il fatto che qua in avanti è verso la fine dell'estate, l'11 di settembre, più in particolare nella zona territorio in Texas, Houston, suoneranno concertone da paura con Bikini Kill e Battle Surfers, quindi proprio
1: ci sono anche i Melt Banana quel giorno.
0: Melt Banana, un show senza paura, però bello per conoscere anche questi Power Plant che io personalmente non avevo in idea, ma sono una bella bella band, veramente locale.
1: Ci sta, ci sta, ci seguiamo ancora un altro pezzo per così distacco un attimo e poi riprendiamo.

Dungeon dei Power Plant. Siamo sullo storno, sul 1359 kHz in modulazione di ampiezza per chi ci ascolta da Verona. E è possibile mandare anche

0: un SMS se volete scriverci al 353 4908 452, oppure anche una mail a eustachio@posta.indivia.net. E noi proseguiamo un attimo, ricordiamo giusto che è in corso il processo per i fatti avvenuti il 28 gennaio del 2023 ai margini di Piazza Trilussa a Roma e successivamente nel quartiere di Trastevere. Quel sabato pomeriggio veniva convocata una manifestazione in solidarietà con Alfredo Cospito, all'epoca a 101 giorni di sciopero della fame contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. La manifestazione venne circondata e provocata dall'accerchiamento poliziesco nel tentativo di impedire lo svolgimento di un corteo. Tuttavia, in serata i piani della questura non andarono come previsto e su un quadrante della piazza fu la celere a venire a propria volta circondata. Dopo alcuni tafferugli, un corteo spontaneo si mosse per alcune ore nelle vie di Trastevere. Nonostante il fermo di 42 manifestanti trattenuti in questura fino a notte inoltrata, quello del 28 gennaio è rimasto un significativo momento di piazza nel movimento di solidarietà internazionale del 2022-2023. E per questi fatti il gruppo antiterrorismo della Procura di Roma ha ottenuto il rinvio a giudizio di 13 imputati per resistenza a pubblico ufficiale, porto d'armi o di oggetti atti a offendere, con numerose circostanze aggravanti. Tra gli imputati anche Sara Ardizzone, compagna anarchica tragicamente morta in azione il 19 marzo assieme al compagno Alessandro Mercogliano. Anche per loro prendiamo l'iniziativa, tornando in piazza, ponendo in primo piano non tanto le specifiche vicende repressive che ci coinvolgono in relazione a quella lotta, bensì la solidarietà con i rivoluzionari prigionieri e le contraddizioni aperte nelle istituzioni e nell'apparato repressivo dei rapporti di forza generati da un movimento di solidarietà internazionale. Questo era il testo che ho appena letto dal volantino, che ricordava che questa mattina alle ore 11 c'era una chiamata di presenza solidale di fronte al tribunale di Piazza Clodio a Roma.
1: E questo è lo storno su Radio Stacchio che parla di fatti, avvenimenti, news e propone anche band come queste che abbiamo ascoltato, i Power Plant londinesi UK, che saranno in concerto con i Bikini Kill, con Panto Battle Surfers, mamma che concerto, in quelli di Houston. Ma continuiamo il loro ascolto e andiamo a prendere un'altra traccia, In White, sempre dal disco People in the Sun.

0: e ci fanno bello deragliare i Power Plant del loro disco People in the Sun. Ne ricordare anche che il prossimo, non questo fine settimana, il prossimo, quindi dal venerdì 3 a domenica 5 a Verona c'è
1: Onde Riflesse.
0: Un po' di mare a Verona, che certo, insomma, con queste temperature almeno al pensiero non guasta.
1: Esatto, per chi ci ascolta anche durante il vecchio macinino avrà sentito il richiamo di Onde Riflesse da ormai una settimana. E sì, una tre giorni costruita tutta intorno allo strumento radio, quindi con incontri, talk, seminari e laboratori appunto incentrati e focalizzati sull'utilizzo dello strumento radio.
0: Zona Verona Porta Vescovo, con anche la voglia di portare la propria distro, o comunque insomma di esporre e di essere presenti, di partecipare a questo evento a cui tutte le radio indipendenti si vogliono unire, quindi è proprio un bel momento sociale che ci va di informarvi e di invitarvi.
1: Esatto, e adesso lanciandovi un po' questa chicca, slitterei anche su un altro gruppetto che accompagna le Bikini Kill in questo tour.
0: Ecco,
1: che già lo conosciamo,
0: il
1: forse
0: quarto, la quarta
1: che sono
0: band,
1: le Lambrini Girls.
0: Cavolo, chiamano un po' più clima festoso, certo, di aggregazione.
1: Con un sound totalmente, cioè molto più pieno ovviamente dei Power Plant. Però insomma, adesso andiamo a sentirci Bad Apple, la prima di Who Let the Dogs Out, e godiamocela.
0: Lambrini Girls.

come we only know post-mortem.

0: Lambrini Girls.
1: Ci fanno letteralmente volare in questo episodio Lo Storno su Radio Stacchio. Vi trasmettiamo in modulazione di ampiezza su 1359 sulla zona di Verona e ci viene voglia di dare le ultime info un po' così.
0: Esatto, questa giusto per informare era You Are Not From Around Here, sempre
1: Girls,
0: dall'album Who Let the Dogs Out, e ci ascoltiamo solo quello praticamente. Noi ne approfittiamo adesso per dire o ridire, ora non ricordo se l'abbiamo già detto, l'indirizzo a cui scriverci via lettera, che siamo appoggiati da Radio Onda Rossa, quindi scrivete Radio Stacchio presso Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185 Roma. Per chi invece volesse mandarci SMS, il numero a cui scrivere è 353 4908 452. Infine, se invece preferite la mail o se volete mandarci degli audio, e visto che siamo antiquati usiamo la mail, la mail della radio è eustachio@posta.indivia.net. E ci godiamo adesso il pezzo Love, sempre dello stesso album delle Lambrini,
1: certo.
0: E ci avviciniamo alla chiusura dello storno di oggi.
1: Lambrini Girls.

0: su Radio Stacchio con le Lambrini Girls, 5 minuti alle ore 18 in questo lunedì 22 gennaio 2026 allo Storno.
1: E qua siamo arrivati ormai verso la fine e quindi anche ai saluti.
0: Ma con la voglia sempre di darcene di Lambrini Girls come
1: sette, ricordando che hanno finale
0: questo concerto stratosferico Wannabe l'11 settembre quest'anno a Houston.
1: Attenzione, perché l'11 settembre che abbiamo detto Houston è quello con i Power Plant, i Melt Banana, i Battle of Surfers e così via.
0: Non le Lambrini.
1: Le Lambrini non sono in quella data lì,
0: bensì
1: sono a Brooklyn, il 25 settembre.
0: West Coast, in questo caso.
1: È già sold out. Quindi,
0: sold out, cioè, a Brooklyn, a Broccolino. Vabbè, è Lambrini. Viaggiando.
1: E noi ci ascoltiamo da qua, che comunque
0: la grandissima dal loro dischetto bellissimo Who Let the Dogs Out, Lambrini Girls allo Storno.
1: E noi ci sentiamo, ci riascoltiamo settimana prossima puntualmente qua alle 5 di lunedì.
0: Bella.

Good.

0: Incontri,
1: dirette,
0: laboratori,
1: performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
0: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
1: onderiflesse.noblogs.org.
0: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: My mind is a blank. I wish I could recall the one I must thank.
1: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio è un stacchio. La radio con la che ho scoperto le trombe.